0: La radio con i numeri giusti. 70 80 90. È Radio Latina.
1: Le ragazze ci sorridono un po'.

0: sei su Radio Latina.
1: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai.

guardando la televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi, viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
1: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più. Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
2: Inizia!
1: Buona visione.
3: Chuck, motore, azione!
4: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
5: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: No, è mio! Papà, papà, guarda!
8: Guarda questo video, fa troppo ridere.
9: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
10: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: C'è un luogo dove ogni spazio trova la sua forma ed ogni cucina diventa la cucina. Da De Gregoris gli arredi parlano di te e le Veneta Cucine raccontano la tua idea di casa. Promozioni speciali e pagamenti a tasso zero ti aspettano in un vastissimo showroom dove i tuoi sogni si fondono con la realtà. De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, degregoris.com. Entra nella tua nuova casa. Entra da De Gregoris.
1: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
2: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
3: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: Italcarni, dal 1960, è una realtà di rilevanza nazionale nella selezione delle carni per garantire qualità e convenienza ogni giorno. Italcarni.
6: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
5: Non perdere le super offerte.
7: No, è mio! È
8: Guarda questo video, fa troppo ridere.
9: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
10: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
11: Sono le 6:01.
12: Le canzoni che ami degli anni

0: Siamo sempre in vena di ricordi qui su Radio Latina, dove ogni giorno potete ascoltare il meglio della musica del passato. Dal 1981 abbiamo selezionato La Rettore con il suo grande successo Donatella.
1: Radio Latina.

0: Il mitico Stevie Wonder nel 1985 ci regalò questa splendida canzone dal titolo Part-Time Lover.
1: A Latina in via Isonzo c'è Materia e Colori, rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori, in via Isonzo 273, a Latina 0773 266000.
2: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
3: Mamma, io mi annoio!
4: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
5: Dentro la città, fuori dal mondo!
4: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
3: Io sono già in macchina!
4: Info e biglietti su luneurpark.it.
6: Tutto il meglio della musica 70-80-90. È solo qui! Sei su Radio

0: Siamo sempre in vena di ricordi qui su Radio Latina. Abbiamo appena finito di ascoltare una bella carrellata di successi in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: Andiamo in vacanza! E le valigie?
4: Da Keypoint.Poste. Ritirano a casa le valigie e le trovi in hotel.
3: E al ritorno?
4: Tranquillo, ci pensa sempre Keypoint.
3: Da oggi partiamo più sereni e più leggeri. Keypoint.Poste. A Latina, via Montenero. Telefono 0773 69 64 81.
5: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
6: Amici di Radio Latina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo sempre unico, vero protagonista del tempo, un po' in tutta Italia, anche nel Lazio. Ci attende un fine settimana bollente, temperature massime fino a 36-37 gradi all'ombra, figurate voi al sole, c'è poi anche sempre un po' di umidità. Rimangono alte anche le temperature serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani. Un minimo di instabilità porta qualche breve temporale di calore nel pomeriggio a ridosso dell'Appennino, ma non riesce a mitigare la calura. Per sapere a questo punto per quanto andremo avanti così, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: ricordo tira l'altro, solo grandi successi qui su Radio Latina per rivivere il meglio della musica del passato. Dal 1984 abbiamo ascoltato Billy Ocean con Love Boy.
1: Radio Latina. We like the music. We like

0: Ve le suoniamo ogni giorno qui su Radio Latina, le più belle canzoni del passato. Un ricordo tira l'altro, e tra i ricordi indimenticabili degli anni Ottanta non poteva mancare il duetto di Paul McCartney e Michael Jackson. Era The Girl Is Mine.
1: Radio Latina,

0: Questa è la grande musica di Radio Latina. Abbiamo ascoltato Open Your Heart dal repertorio anni 80 di Madonna, che proprio in quel decennio diventò una star mondiale della musica.
1: Radio Latina,

0: Rivivi con Radio Latina il meglio della musica di ieri attraverso i successi indimenticabili del passato, come questo di Desireless. Era Voyage Voyage tra le hit indimenticabili degli anni Ottanta.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jay-Q, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
3: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Sono andato a trovare compare Froscia Secca. Ho visto il suo maiale con tre zampe. Dico: compà, come mai il maiale c'ha tre zampe? Mi ha detto: io vogliamo talmente bene che ce ne mangiamo un pezzo per volta. E invece noi le mozzarelle di bufala manzi ce le mangiamo in un boccone, per quando sono buone, fresche, leggere e delicate. Perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. Non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto, con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Da MM Car, in via dei Monti Lepini 30, a Frosinone.
6: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio, lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
9: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
10: Sono le 7 e 2 minuti.

0: Questi erano i Cano su Radio Latina, loro li possiamo annoverare tra i pionieri della Italo Disco, genere musicale in voga in Italia e in Europa nei primi anni 80. Tra i pezzi che spopolavano in discoteca nel 1983 c'era anche Another Life.
1: Radio Latina. Radio Latina.

0: I più grandi successi del passato li puoi ascoltare ogni giorno qui su Radio Latina, canzoni indimenticabili come questa degli Wham che ci hanno riportato al 1985 con il loro successo I'm Your Man.
1: Devi tinteggiare casa?
2: Materia e colori.
1: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
2: Materia e colori.
1: Materiale edile?
2: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
1: In via Isonzo 273 a Latina, 0773 26 60 00.
3: Ci sono storie che si costruiscono nel tempo, mattone dopo mattone. Ma costruire non è solo mettere mattoni, è creare casa, futuro. Scegliere su chi contare. Edi Lappia, da 50 anni, è parte dei tuoi progetti, dei tuoi sogni, della tua casa. Un viaggio fatto di fiducia, passione e persone. Festeggia con noi a Cisterna, via Appia, chilometro 54. Edi Lappia, 50 anni insieme, guardando al futuro.
4: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
5: Da Arte, i grandi negozi di arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. È tempo di saldi! Sconti fino al 60% su tutto l'arredamento. Tanti articoli in pronta consegna e il trasporto e montaggio sono gratuiti. Approfitta! Compri oggi e con i nostri finanziamenti inizi a pagare a gennaio 2027. Arte, a Latina in via Piave chilometro 69. Domenica aperto. Arte con l'h.it.
6: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare.

0: Amici, storie e Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio. Vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
1: Sabato 8 agosto dalle ore 20 non prendete impegni. A Pontinia, nelle vie cittadine e al centro commerciale Galdino, c'è La Notte in Bianco. Saranno premiati i più belli della serata tra adulti e bambini vestiti di bianco. E dalla mezzanotte in Piazza Indipendenza ci sarà una vera discoteca sotto le stelle. Band, DJ e street food. Notte in Bianco a Pontinia. Vi aspettiamo, non mancate.
2: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
3: Buongiorno a tutti, ben trovati da Roberta Sottoriva. Camminava sui binari con pericolo per la circolazione dei treni, poi alla vista della polizia scappava e spariva. È stata questa la causa della giornata da incubo vissuta ieri da migliaia di pendolari in viaggio sulla Roma-Napoli via Formia. Il primo allarme nella tarda mattinata di ieri, poi di nuovo intorno alle 13 e fino al pomeriggio per circa 6 ore. I treni sono stati fermi o hanno dovuto viaggiare a bassa velocità. Un bilancio pesante, ritardi fino a 180 minuti, variazioni di percorso e cancellazioni. Con il caldo di ieri la situazione è stata pesante per molti. Ed è pesante il bilancio dell'incendio che ha bruciato per tutta la notte ieri la montagna di Sonnino, al lavoro per ore nel cuore della notte fino al mattino. Vigili del fuoco e protezione civile a difesa delle abitazioni di Montepero, riaperta la provinciale sonninese che era stata chiusa in via precauzionale per consentire le operazioni in sicurezza. Sono stati portati via i detriti, ma raccomanda il sindaco Gianni Carroccia massima prudenza durante il transito, poiché proseguiranno le attività di controllo e monitoraggio con la presenza costante dei mezzi della protezione civile e della polizia municipale. Restano in carcere i 5 uomini arrestati dai carabinieri a Latina in una villa su Viale Pennacchi, dove sono stati trovati 30 kg di cocaina e una vera e propria raffineria della droga. Nel carcere ieri, davanti al giudice per le indagini preliminari Paolo Romano, si è svolto l'interrogatorio di convalida. Tutti gli indagati, 2 italiani e 3 uomini di nazionalità olandese, albanese e colombiana, tra i 37 e i 51 anni, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Sul fronte dell'inchiesta le indagini proseguono. A partire dal prossimo 10 agosto, lunedì, sarà attivo presso la casa della comunità di Borgo Sabotino della ASL di Latina il servizio di guardia medica turistica, operativo tutti i giorni nelle 2 settimane centrali dell'estate fino al 24 agosto, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17. Garantirà assistenza ambulatoriale per prestazioni non urgenti, con presenza di un medico e di un infermiere messi a disposizione dalla Croce Rossa Italiana nell'ambito di un progetto finanziato dal Comune di Latina. La sinergia si traduce in risposte concrete ai bisogni del territorio, ha commentato il presidente di Croce Rossa Latina Lorenzo Munari. Per noi è un orgoglio contribuire con la professionalità del nostro personale sanitario, garantendo un'assistenza qualificata, tempestiva e vicina alle persone. È tutto, la prossima edizione fra 60 minuti.
2: Questa è Radio Latina.
0: Ad agosto conta su di noi. La farmacia Fontana è sempre aperta. Farmaci, integratori, consulenza e servizi diagnostici come elettrocardiogramma e analisi. Consegne gratuite a domicilio. Farmacia Fontana, a Latina, via Filiberto 55 di fronte INPS. 0773 48 47 52.
4: Sei su Radio Latina. E ora 4 dischi 70 80 90. Non stop mix.

0: Era Latina Mix, il meglio della musica del passato in sequenza continua su Radio Latina, a più tardi per altri successi.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Generale Garibaldi, in quanti sarete stasera?
3: Saremo in 1000!
2: Allora ci incontriamo a Teano!
3: Vostra Maestà, sarebbe meglio a Carano!
4: Agriturismo, la Piana dell'Erica.
5: Zona Carano ad Aprilia.
6: Per una cerimonia!
2: Che resterà nella storia!
7: Più freschi del fresco?
8: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
9: Super offerte! Alici, 6,90 euro al chilo. Filetti di ombrina, 14,90 euro al chilo. Fino al 10 agosto.
10: A Latina, via Isonzo 221.
11: L'estate è più bella all'Aquapark Miami Beach di Latina. Ti aspettano attrazioni spettacolari, schiuma party. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta delle promozioni.
12: Anche ad agosto torna gratis il giorno dopo. Da lunedì al giovedì con l'acquisto di un biglietto giornaliero escluso dal giorno 10 al 20. E poi non perdere la grande festa Ferragosto non stop. Prova il nuovo scivolo Vortex.
13: Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Aquapark Miami Beach.

0: luglio al 9 agosto siete tutti invitati a Borgo Grappa in Festa. Dal venerdì alla domenica vi aspettiamo con esibizioni, musica dal vivo, stand gastronomico, giostre e area bimbi per far divertire tutti, grandi e piccini, in un clima di festa e condivisione. Da venerdì 31 luglio a domenica 9 agosto non perdete la festa più bella dell'estate. Borgo Grappa in Festa, a Borgo Grappa Centro, Latina.
1: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui, sei su Radio Latina

0: Ve le suoniamo ogni giorno qui su Radio Latina, le più belle canzoni del passato. Tra queste non potevano mancare quelle di Mr. Piano Man, ovvero Billy Joel, dall'album An Innocent Man, targato 1983, abbiamo ascoltato Uptown Girl.
1: Radio Latina.

0: E questa era la famosissima La Bamba, successo indimenticabile di Ritchie Valens del 1958, che i Los Lobos incisero nuovamente nel 1987 per il film La Bamba, ispirato proprio alla vita di Ritchie Valens.
1: Radio Latina.

0: Vivi la grande musica del passato con Radio Latina. Ogni giorno condividiamo con voi grandi successi che hanno fatto la storia della musica. E se parliamo di grandi successi, non possono mancare le hit dei Simply Red, come questa del 1987, era The Right Thing.
1: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: A Latina in via Isonzo c'è Materia e Colori, rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori, in via Isonzo 273, a Latina, 0773 26 60 00.
4: Ehi, ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdere estate a tasso zero e offertissime su climatizzatori. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
5: Siete rimasti in città ad agosto? Nessun problema! Per la colazione, la caffetteria Desiderio di Viale Kennedy, centro commerciale Agorà a Latina, vi ha riservato una straordinaria promozione. Cappuccino e cornetto ripieno o normale, anche con frutta, solo 2,50 €. Caffè e cornetto semplice o ripieno, compreso la frutta, a 2 €. La caffetteria Desiderio di Viale Kennedy a Latina non vi lascia mai soli. Per tutto il mese di agosto, i fantastici cornetti e non solo, a un prezzo speciale. Prossimamente anche a Piazza del Mercato.
6: Sono le 8:02.
7: Le canzoni che ami degli anni

0: Radio Latina per vivere oggi il meglio della musica di ieri. Abbiamo ascoltato gli Style Council, anche loro grandi protagonisti della scena musicale anni 80, con il loro grande successo You're the Best Thing.
1: Radio Latina.

0: un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno, gli accessori dove lavora Franco, per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
1: Sì, ma tanto c'è De Gregoris, è un'azienda seria, hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
0: Ma che bello questo bagno e questi pavimenti, hanno anche termoarredo.
1: De Gregoris, arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche, sulla statale Terracina.

0: Frosinone, uscita Capo Croce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
1: degregoris.com.
2: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport, senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
3: Ristorante Pizzeria Braceria Egidio vi propone ottimi piatti di carne e pesce alla brace, l'inimitabile panino pizza e pizzeria con forno a legna.
4: Da Egidio troverete, oltre ad un'accogliente sala banchetti, anche un parco immerso nel verde.
5: Valentina e Daniele del Ristorante Egidio vi aspettano con il servizio Drive. Scegli tra i suoi mega panini con hamburger di carne nazionale e non solo, patatine, bibite, e ritira comodamente seduto in macchina.
4: Ristorante Pizzeria Egidio, in via Pontina, chilometro 80, a Latina.
6: Sabato 8 agosto dalle ore 20 non prendete impegni. A Pontinia, nelle vie cittadine e al centro commerciale Galdino, c'è La Notte in Bianco. Saranno premiati i più belli della serata tra adulti e bambini vestiti di bianco. E dalla mezzanotte in Piazza Indipendenza ci sarà una vera discoteca sotto le stelle. Band, DJ e street food. Notte in Bianco a Pontinia. Vi aspettiamo, non mancate!
7: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
8: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
9: Buongiorno a tutti, ben trovati da Roberta Sottoriva. La provincia di Latina si conferma tra i territori a più alto rischio per lavoratrici e lavoratori, con un dato superiore sia alla media regionale sia a quella nazionale. L'analisi su dati Eures della UIL di Latina, il segretario Luigi Garullo spiega che con un indice di 6 infortuni mortali ogni 100.000 occupati, il territorio pontino si è posizionato subito dopo Frosinone e prima di Rieti, Viterbo e Roma. L'approfondimento del sindacato sviluppa l'indicatore del rischio, rapportando il numero dei casi denunciati a quello degli occupati, per permettere un confronto omogeneo tra i diversi territori laziali, indipendentemente dalla loro dimensione occupazionale. Sul piano dei numeri assoluti, dal dossier emerge che lo scorso anno in provincia di Latina ci sono state 3.519 denunce di infortunio sul lavoro, 13 con esito mortale. Nei primi sei mesi di quest'anno le denunce hanno raggiunto quota 1.864, 4 sono stati gli incidenti mortali. Un bilancio, sottolinea Garullo, che non comprende ancora i due lavoratori morti per il caldo nel mese di luglio e che rende ad oggi il quadro ancora più drammatico. Camminava sui binari con pericolo per la circolazione dei treni, oltre che per la sua. Poi alla vista della polizia scappava e spariva. È stata questa la causa della giornata da incubo vissuta ieri da migliaia di pendolari in viaggio sulla Roma-Napoli via Formia, la prima volta con il primo allarme nella tarda mattinata, quando un treno regionale partito da Roma è rimasto fermo alla stazione di Cisterna per oltre un'ora. Poi è stato ridato il via libera, quindi di nuovo alle 13 un secondo allarme, fino al pomeriggio per circa 6 ore. I treni sono stati fermi o hanno dovuto viaggiare a bassa velocità. Il bilancio è stato pesante, fino a 180 minuti di ritardi, variazioni di percorso e cancellazioni. Ed è pesante il bilancio dell'incendio che ha bruciato per tutta la notte di ieri la montagna di Sonnino, partito da due diversi punti, al lavoro per ore Vigili del Fuoco e Protezione Civile Giuseppe Petrucci, a difesa delle abitazioni di Montepero che sono state davvero sfiorate dalle fiamme. È stata riaperta dopo i controlli anche la provinciale sonninese. Sono stati portati via i detriti, ma raccomanda il sindaco Gianni Carroccia massima prudenza durante il transito, poiché proseguiranno le attività di controllo e monitoraggio con la presenza costante dei mezzi della protezione civile e della polizia municipale. Al Tempio di Giove, sotto le stelle, il ciclo di visite guidate in notturna che si aprirà stasera a Terracina per scoprire in una veste insolita l'area archeologica di Monte Sant'Angelo. Si comincia alle 22.30 di oggi e poi ancora il 13 agosto, il 16, il 22 e il 29. Il percorso tra le rovine durerà circa un'ora e consentirà ai visitatori di conoscere la storia del sito e di godere anche di un panorama eccezionale. È tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
8: Questa è Radio Latina.
1: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di esposizione di alimenti senza glutine. Vieni alla Farmacia Fontana, troverai tutto quello che ti serve. Consegne a domicilio. Farmacia Fontana è a Latina, in via Emanuele Filiberto 55 di fronte INPS. Telefono 0773 48 47 52.
10: Aperti anche il sabato e tutto il mese di agosto.
11: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90 è solo qui, sei su Radio Latina.
12: Radio Latina.
13: 1987.

0: Era Latina Mix, il meglio della musica del passato in sequenza continua su Radio Latina, a più tardi per altri successi.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Mamma, io mi annoio!
3: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
4: Dentro la città, fuori dal mondo.
3: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
2: Mamma, io sono già in macchina!
3: Info e biglietti su luneurpark.it.
5: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
6: Festa medievale di Fossanova, 26esima edizione. Dall'11 al 13 agosto a Priverno, nel borgo di Fossanova, torna la festa medievale più rinomata del centro Italia. Tutte le sere, dalle ore 19, sfilate e cortei storici, spettacoli di danza e fuoco, duelli d'armi, i grandi concerti folk dei Dalidel, villaggio fantasy, campo medievale dei giochi e delle armi, mercati, enogastronomia e tanto altro. Vivi la magia. Programma su festamedievalefossanova.it.
7: La radio con i numeri giusti

0: Siamo sempre in vena di ricordi qui su Radio Latina. Questa canzone non poteva mancare, era Cosa succede in città, successo del 1985 di Vasco Rossi.
1: Radio Latina,

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jay-Q, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Dem Supermercati, dal 31 luglio all'11 agosto, tante offerte a 99 centesimi e non solo. Regina, carta igienica, rotoloni per 8, 4,99 euro. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
3: Dal 31 luglio al 9 agosto siete tutti invitati a Borgo Grappa in Festa. Dal venerdì alla domenica vi aspettiamo con esibizioni, musica dal vivo, stand gastronomico, giostre e area bimbi per far divertire tutti, grandi e piccini, in un clima di festa e condivisione. Da venerdì 31 luglio a domenica 9 agosto non perdete la festa più bella dell'estate. Borgo Grappa in Festa, a Borgo Grappa Centro, Latina.
4: Sono le 9 in punto.

0: mix di musica, emozioni e ricordi, questa è Radio Latina che suona solo i grandi successi del passato. Abbiamo ascoltato Steve Winwood con la sua hit del 1982, era Valerie.
1: Radio Latina.

Rivivi con noi di Radio Latina ogni giorno il meglio degli anni 80, un decennio pieno di grandi successi indimenticabili come questo che abbiamo appena ascoltato. Era Randy Crawford dal 1981 con You Might Need Somebody. Rivivi con noi di Radio Latina ogni giorno il meglio degli anni 80, un decennio pieno di grandi successi indimenticabili come questo che abbiamo appena ascoltato. Era

0: E questi pavimenti hanno anche termoarredo.
1: De Gregoris, arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
0: DeGregoris.com. Cerchi il partner giusto per spedizioni nazionali e internazionali? Sei un privato, una piccola o grande azienda? Rivolgiti a Keypoint a Latina. Servizio di ritiro e consegna puntuale, logistica e soluzioni tecnologiche avanzate sono la nostra garanzia. Vai spedito e tranquillo con Keypoint Latina. Via Montenero 13, online Keypoint Latina.
2: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
3: Da Arte, i grandi negozi di arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. È tempo di saldi! Sconti fino al 60% su tutto l'arredamento. Tanti articoli in pronta consegna e il trasporto e montaggio sono gratuiti. Approfitta! Compri oggi e con i nostri finanziamenti inizi a pagare a gennaio 2027. Arte, a Latina in via Piave chilometro 69. Domenica aperto. Arte con l'h.it.
4: Ristorante Pizzeria Braceria Egidio vi propone ottimi piatti di carne e pesce alla brace, l'inimitabile panino pizza e pizzeria con forno a legna.
5: Da Egidio troverete, oltre ad un'accogliente sala banchetti, anche un parco immerso nel verde.
6: Valentina e Daniele del ristorante Egidio vi aspettano con il servizio Drive. Scegli tra i suoi mega panini con hamburger di carne nazionale e non solo, patatine, bibite e ritira comodamente seduto in macchina.
5: Ristorante Pizzeria Egidio, in via Pontina chilometro 80 a Latina.
7: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio, lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale, è a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
0: Ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdere estate a tasso zero e offertissime su climatizzatori. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
9: Sabato 8 agosto dalle ore 20 non prendete impegni. A Pontinia, nelle vie cittadine e al centro commerciale Galdino, c'è La Notte in Bianco. Saranno premiati i più belli della serata tra adulti e bambini vestiti di bianco. E dalla mezzanotte in Piazza Indipendenza ci sarà una vera discoteca sotto le stelle. Band, DJ e street food. Notte in Bianco a Pontinia. Vi aspettiamo, non mancate!
10: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
11: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
12: Di nuovo ben trovati da Roberta Sottoriva. Entrano nella fase cruciale i lavori in corso per la copertura della piscina comunale open di Via dei Mille, lo annuncia in una nota l'assessore allo sport Andrea Chiarato. Si comincia lunedì prossimo, 10 agosto, gli interventi dureranno fino alla vigilia di Ferragosto, consisteranno nel montaggio delle travi lamellari, passaggio indispensabile per consentire la successiva fase di realizzazione della nuova copertura della piscina, che terminerà entro il 31 agosto. Siamo ormai alle battute finali, aggiunge Chiarato, di un intervento di ammodernamento e rigenerazione finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Continueremo a monitorare quotidianamente il cantiere perché siano rispettate tutte le scadenze previste. La provincia di Latina si conferma tra i territori a più alto rischio per lavoratrici e lavoratori, con un dato nettamente superiore sia alla media regionale che a quella nazionale. L'analisi su dati Eures e della UIL Latina, il segretario Luigi Garullo spiega che con un indice di 6 infortuni mortali ogni 100.000 occupati, il territorio pontino si è posizionato

0: subito dopo Frosinone e prima di Rieti, Viterbo e Roma. L'approfondimento del sindacato sviluppa l'indicatore del rischio, rapportando il numero dei casi denunciati a quello degli occupati, per permettere un confronto omogeneo tra i diversi territori laziali, indipendentemente dalla loro dimensione occupazionale. Sul piano dei numeri assoluti, dal dossier emerge che lo scorso anno nella provincia di Latina ci sono state 3.519 denunce di infortunio sul lavoro, 13 con esito mortale. Nei primi sei mesi del 2026 le denunce hanno già raggiunto quota 1.864, 4 sono stati gli incidenti mortali, ma al bilancio mancano i due lavoratori morti per il caldo nel mese di luglio, che rende ad oggi il quadro ancora più drammatico, conclude Garullo. In questi ultimi giorni la carenza idrica è diventata un enorme problema per Ponza, con intere zone dell'isola rimaste senza servizio. Per questo il sindaco Francesco Ambrosino si è rivolto alla prefetta di Latina Vittoria Ciaramella e ai vertici di Acqua Latina. Dopo aver compreso la gravità della situazione, tutti si sono attivati per intervenire sulle disfunzioni, racconta il primo cittadino dell'isola. Le pompe di rilancio sono state riparate e da oggi sulla linea abbiamo anche la quarta nave cisterna, la Cesare. Questo dovrebbe garantire un maggiore apporto d'acqua e soprattutto una pressione più costante, consentendo di raggiungere anche le zone più alte dell'isola, spiega il sindaco. Concerto di chiusura a Formia per la rassegna Jazz Flirt, giunta alla sua 22esima edizione. Sarà il sassofonista Francesco Massaro ad esibirsi al termine di un trekking che partirà dall'info point del parco Riviera d'Ulisse a Gianola. Due i turni, alle 17.30 e alle 18.45. I turisti percorreranno una leggera salita fino ai resti della Villa Mamur e sarà qui che si terrà il concerto. È tutto, la prossima edizione fra 60 minuti.
1: Questa è Radio Latina.
2: Farmaci a casa? Non è più un problema. Chiama la Farmacia Fontana e ti consegneremo i farmaci e tutto ciò che ti serve gratuitamente. Passiamo anche dal tuo medico a ritirare le ricette. La Farmacia Fontana è in via Emanuele Filiberto 63 di fronte IMPS a Latina. 0773 48 47 52.
3: Aperti anche il sabato e tutto il mese di agosto.
4: Sei su Radio Latina.
1: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non stop mix.

0: Si è appena concluso un altro favoloso Latina Mix con il suo carico di ricordi in sequenza continua, così come la musica mixata dai nostri DJ.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Amici e amici del nostro amico Martufello, ho portato la suocera mia Adelina a pranzo al mare. Ho ordinato 4 mozzarelle di bufala manzi, belle, fresche e genuine. Me le so mangiate tutte e 4 io e a lei niente. Oh, sei ingrifata, ho cominciato a strillare. Per un mese non ti rivolgerò più la parola, meno male. Oh, ne ho ordinate altre 12, così sto bene tutto l'anno. Perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. Non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Da MM Car, in via dei Monti Lepini 30, Frosinone.
5: Per gli impianti di aerazione c'è Impiantistica Latina, azienda produttrice di condotte, diffusori, raccorderia, flessibili e tutto quello che riguarda l'aerazione. Impiantistica Latina, per installatori e privati. Lavori anche su misura, sulla strada statale Pontina a Latina, corsia sud, tratto Latina Terracina. Impiantistica Latina, esperienza e professionalità in impianti aeraulici e condizionamento.
6: Chuck, motore, azione!
7: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
8: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: Amici di Radio Latina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo sempre unico, vero protagonista del tempo, un po' in tutta Italia, anche nel Lazio. Ci attende un fine settimana bollente, temperature massime fino a 36-37 gradi all'ombra, figurate voi al sole, c'è poi anche sempre un po' di umidità. Rimangono alte anche le temperature serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani. Un minimo di instabilità porta qualche breve temporale di calore nel pomeriggio a ridosso dell'Appennino, ma non riesce a mitigare la calura. Per sapere a questo punto per quanto andremo avanti così, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

Questi erano i Blondie, i quali ci hanno riportato al 1980 con la splendida The Tidy Side. E adesso un consiglio per voi: non perdetevi saldi Piquadro alla Maier. Approfittate dello sconto dal 30 al 50% sulle linee Piquadro, uomo-donna e accessori. Da Maier, l'unico centro Piquadro ufficiale per Latina e provincia, trovate borse, zaini, portafogli, accessori in pelle, made in Italy. Qualità, eleganza e funzionalità per ogni occasione. Non lasciatevi scappare i saldi Piquadro alla Maier in piazzale Carturana Latina, vicino ai Vigili del Fuoco.

0: all'interno di Spandau Ballet su Radio Latina, indimenticabile la loro Lifeline, ripescata tra i grandi successi del 1983.
1: Italcarni, dal 1960, è una realtà di rilevanza nazionale nella selezione delle carni, per garantire qualità e convenienza ogni giorno. Italcarni.
2: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
1: Non perdere le super offerte.
3: Quando ci fa sentire così.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Più freschi del fresco?
4: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
5: Super offerte! Alici 6,90€ al chilo. Filetti di ombrina 14,90€ al chilo. Fino al 10 agosto.
6: A Latina, via Isonzo 221.
7: Da Arte, i grandi negozi di arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. È tempo di saldi! Sconti fino al 60% su tutto l'arredamento. Tanti articoli in pronta consegna e il trasporto e montaggio sono gratuiti. Approfitta! Compri oggi e con i nostri finanziamenti inizi a pagare a gennaio 2027. Arte, a Latina in via Piave chilometro 69. Domenica aperto. Arte con l'H.it.
8: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
9: Ad esempio, lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale, è a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Festa medievale di Fossanova, 26esima edizione. Dall'11 al 13 agosto a Priverno, nel borgo di Fossanova, torna la festa medievale più rinomata del centro Italia. Tutte le sere, dalle ore 19, sfilate e cortei storici, spettacoli di danza e fuoco, duelli d'armi, i grandi concerti folk dei Dalidel, villaggio fantasy, campo medievale dei giochi e delle armi, mercati, enogastronomia e tanto altro. Vivi la magia. Programma su festamedievalefossanova.it.
11: Sono le 10 in punto.
12: Le canzoni che ami degli anni 70, 80.

0: Vivi oggi il meglio della musica di ieri con noi di Radio Latina, solo grandi successi come questo di Eddie Grant datato 1988, era Gimme Hope Joanna.
1: Radio Latina.

0: La grande musica del passato si riascolta sempre con piacere, una bella esperienza che potete fare tutti i giorni qui su Radio Latina. Dall'album capolavoro Thriller abbiamo ascoltato, dalla voce inconfondibile di Michael Jackson, la super hit Beat It.
1: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse quel famoso verbo? Io mangio, tu mangi e gli mangia. Noi mangiamo, voi mangiate e si mangiano. In semplice burinese si dice mangiate i prodotti dell'azienda Manzi Giovanni, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. L'ingegnente la fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
2: Visita il sito www.manzigiovanni.it.
3: Devi tinteggiare casa?
4: Materia e colori.
3: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
4: Materia e colori.
3: Materiale edile?
4: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
3: In via Isonzo 273, a Latina, 0773 26 60 00.
5: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
6: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio.

0: entraci.
1: Dal 31 luglio al 9 agosto siete tutti invitati a Borgo Grappa in Festa. Dal venerdì alla domenica vi aspettiamo con esibizioni, musica dal vivo, stand gastronomico, giostre e area bimbi per far divertire tutti, grandi e piccini, in un clima di festa e condivisione. Da venerdì 31 luglio a domenica 9 agosto non perdete la festa più bella dell'estate. Borgo Grappa in Festa, a Borgo Grappa Centro, Latina.
2: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
3: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
4: Di nuovo ben trovati da Roberta Sottoriva. Entrano nella fase cruciale i lavori in corso per la copertura della piscina comunale open di Via dei Mille, lo annuncia in una nota l'assessore allo sport Andrea Chiarato. Si comincia lunedì prossimo, 10 agosto, gli interventi dureranno fino alla vigilia di Ferragosto, consisteranno nel montaggio delle travi lamellari, passaggio indispensabile per consentire la successiva fase di realizzazione della nuova copertura della piscina, che terminerà entro il 31 agosto. Siamo ormai alle battute finali, aggiunge Chiarato, di un intervento di ammodernamento e rigenerazione finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Continueremo a monitorare quotidianamente il cantiere perché siano rispettate tutte le scadenze previste. La carenza idrica a Ponza nel periodo più caldo dell'anno, che anche quello turistico, ha prodotto disagio e malcontento sull'isola pontina, un enorme problema con intere zone dell'isola rimaste senza servizio, sottolinea il sindaco Francesco Ambrosino, che si è rivolto alla prefettura e ai vertici di Acqua Latina. Dopo aver compreso la gravità della situazione, tutti si sono attivati per intervenire sulle disfunzioni, racconta il primo cittadino dell'isola in una nota. Le pompe di rilancio sono state riparate, da oggi sulla linea abbiamo anche la quarta nave cisterna. Questo dovrebbe garantire un maggiore apporto d'acqua e soprattutto una pressione più costante, consentendo di raggiungere anche le zone più alte dell'isola, spiega il primo cittadino. Terracina è il primo comune a emettere l'ordinanza di Ferragosto, divieto di bivacco, campeggio e falò nei giorni del 14 e 15 su tutte le spiagge del litorale cittadino, il divieto di somministrazione di bevande alcoliche nei pubblici esercizi, compresi gli stabilimenti balneari, a partire dalle 2 fino alle 7 del mattino, la riduzione delle emissioni musicali in qualsiasi forma a partire dalle 2, con cessazione totale alle 3, di ogni attività di intrattenimento danzante e musicale da parte dei pubblici esercizi, compresi gli stabilimenti balneari eventualmente autorizzati. Per i contravventori, sanzione amministrativa pecuniaria fino a 500 euro e applicazione delle sanzioni accessorie previste. Lo sport, grande soddisfazione ad aprile per la convocazione di Siria Forestiero nella nazionale italiana di ginnastica artistica femminile per rappresentare l'Italia ai prossimi campionati europei in programma a Zagabria dal 14 al 16 agosto. La ginnasta di Aprilia si allena con la SD Ginnastica Aprilia, la cui direzione tecnica è affidata a Maria Teresa Lapegna, con le istruttrici Silvia Canulla e Melissa Cavazza. Vestire la maglia azzurra e conquistare il pass per un campionato europeo è un sogno che diventa realtà, un coronamento per il lavoro svolto ogni singolo giorno in palestra dal nostro staff e dalla nostra atleta, dichiara il presidente del sodalizio sportivo Riccardo Palumbo. È tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
3: Questa è Radio Latina.
5: Ad agosto conta su di noi. La farmacia Fontana è sempre aperta. Farmaci, integratori, consulenza e servizi diagnostici come elettrocardiogramma e analisi. Consegne gratuite a domicilio. Farmacia Fontana, a Latina, via Filiberto 55, di fronte IMPS. 0773 48 47 52.
3: Sei su Radio Latina.
6: E ora, 4 dischi 70 80 90. Non Stop Mix.

0: Una canzone tira l'altra, questo è il bello di Latina Mix, dove anche i ricordi sono in sequenza continua, proprio come i successi intramontabili mixati dai nostri DJ.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
3: Siete rimasti in città ad agosto? Nessun problema! Per la colazione, la caffetteria Desiderio di Viale Kennedy, centro commerciale Agorà a Latina, vi ha riservato una straordinaria promozione. Cappuccino e cornetto ripieno o normale, anche con frutta, solo 2,50 euro. Caffè e cornetto semplice o ripieno, compreso la frutta, a 2 euro. La caffetteria Desiderio di Viale Kennedy a Latina non vi lascia mai soli. Per tutto il mese di agosto, i fantastici cornetti e non solo, a un prezzo speciale. Prossimamente a anche a Piazza del Mercato.
4: Le canzoni che ami degli anni 70, 80.

0: Il ritmo della notte, The Rhythm of the Night, questa canzone fa parte delle hit indimenticabili dei favolosi anni 80 e rimane a tutt'oggi il più grande successo dei The Barge. Il meglio della musica del passato lo trovi qui su Radio Latina.
1: Radio Latina,

0: Siete in ascolto di Radio Latina, con noi potete rivivere il meglio della musica del passato, H24, un successo dopo l'altro. Questi erano gli Yes con la celeberrima Owner of a Lonely Heart, un super classico degli anni 80.
1: Radio Latina.

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jay-Q, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire di fame.
6: Dal 2007, Osteria da Giorgione. Via Pastrengo 10, Latina. Sempre aperti a pranzo e cena. No, la domenica sera.
7: Sono le 10:59.

0: programma, Edoardo Bennato, viva la musica degli anni 80, scegliamo solo le più belle qui su Radio Latina.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto, con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Da MM Car, in via dei Monti Lepini 30, a Frosinone.
3: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aero Club Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aero Club d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aero Club Red Baron. A Salto di Fondi in via Fallascosa. 338 73 99 175.
4: Ci sono storie che si costruiscono nel tempo, mattone dopo mattone. Ma costruire non è solo mettere mattoni, è creare casa, futuro. Scegliere su chi contare. Edil Appia da 50 anni è parte dei tuoi progetti, dei tuoi sogni, della tua casa. Un viaggio fatto di fiducia, passione e persone. Festeggia con noi a Cisterna, via Appia, chilometro 54. Edil Appia, 50 anni insieme, guardando al futuro.
5: Dem Supermercati, dal 31 luglio all'11 agosto, tante offerte a 99 centesimi e non solo! Lavazza caffè qualità rossa 4 x 250 grammi, 13,99 euro. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
6: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene? Basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
7: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
8: Ben ritrovati da Roberta Sottoriva. È stato approvato il progetto esecutivo da 1.100.000 euro per la difesa della costa di Latina e Sabaudia e ora si può procedere con la gara. La determina a contrarre è stata pubblicata sull'albo operatorio del comune capoluogo. Interessa anche Rio Martino, sul quale, spiega il comune, saranno realizzati interventi finalizzati alla salvaguardia dell'arenile e al miglioramento della resilienza del sistema costiero. L'approvazione del progetto esecutivo e l'avvio delle procedure per l'affidamento dei lavori rappresentano un passo concreto verso interventi attesi e necessari, ha sottolineato la sindaca Matilde Celentano. L'erosione costiera, aggiunge l'assessore Di Cocco, è una problematica che richiede programmazione, competenze tecniche e capacità di intercettare i finanziamenti. Stiamo lavorando con una visione complessiva, mettendo insieme interventi immediati e una pianificazione strutturale. Gaeta sostiene ufficialmente la candidatura di Cassino a capitale italiana della cultura e si dice pronta, a parte chiede programmazione, competenze tecniche e capacità di intercettare i finanziamenti. Stiamo lavorando con una visione complessiva, mettendo insieme interventi immediati e una pianificazione strutturale. Gaeta sostiene ufficialmente

0: Cassino e del Lazio Meridionale, che a Gaeta opera nel complesso del Castello Angioino. Crediamo fermamente nel valore della rete e della collaborazione istituzionale, ha detto il sindaco Cristian Leccese. A San Felice Cerceo prosegue la rassegna Un mare di cinema dopo l'incontro con Marco Giallini ieri sera. Un nuovo appuntamento stasera alle 21.30 in piazza Lanzuisi, nel centro storico, ad ingresso libero. Una serata dedicata al cinema e all'incontro con il pubblico. Protagonista sarà Unicorni, il film diretto da Michele Andreozzi, che sarà presente alla serata insieme all'attrice Valentina Lodovini. Sport, grande soddisfazione ad Aprilia per la convocazione di Siria Forestiero nella nazionale italiana di ginnastica artistica femminile per rappresentare l'Italia ai prossimi campionati europei in programma a Zagabria dal 14 al 16 agosto. La ginnasta di Aprilia si allena con la SD Ginnastica Aprilia, la cui direzione tecnica è affidata a Maria Teresa Lapegna, e con le istruttrici Silvia Canulla e Melissa Cavazza. Vestire la maglia azzurra e conquistare il pass per un campionato europeo è un sogno che diventa realtà, un coronamento incredibile per il lavoro svolto ogni giorno in palestra dal nostro staff e dalla nostra atleta, dichiara il presidente del sodalizio sportivo, l'ingegner Riccardo Palumbo. È tutto, la prossima edizione fra 60 minuti.
1: Questa è Radio Latina.
2: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di esposizione di alimenti senza glutine. Vieni alla Farmacia Fontana, troverai tutto quello che ti serve. Consegne a domicilio. Farmacia Fontana è a Latina, in via Emanuele Filiberto 55, di fronte INPS. Telefono 0773 48 47 52.
3: Aperti anche il sabato e tutto il mese di agosto.
1: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: musica su Radio Latina, solo grandi hit del passato, anche in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBBTV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Amici amici, sono il vostro amico Martufello e come disse compare Fregandonio, è meglio farsi un bucatino con la ricotta manzi che un bucatino senza niente, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito www.manzigiovanni.it.
4: Entra tutta quest'aria?
5: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
4: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
5: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
6: Andiamo in vacanza! E le valigie?
7: Da Keypoint.poste. Ritirano a casa le valigie e le trovi in hotel.
6: E al ritorno?
7: Tranquillo, ci pensa sempre Keypoint.
6: Da oggi partiamo più sereni e più leggeri. Keypoint.poste. A Latina, via Montenero. Telefono 0773 69 64 81.
8: Mamma, io mi annoio!
9: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
10: Dentro la città,
9: meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
8: Mamma, io sono già in macchina!
9: Info e biglietti su luneurpark.it.
11: Da Arte, i grandi negozi di arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. È tempo di saldi! Sconti fino al 60% su tutto l'arredamento. Tanti articoli in pronta consegna e il trasporto e montaggio sono gratuiti. Approfitta! Compri oggi e con i nostri finanziamenti inizi a pagare a gennaio 2027. Arte, a Latina in via Piave chilometro 69. Domenica aperto. Arte con l'H.it.
12: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità, a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
13: Ad esempio, lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
14: Ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdere estate a tasso zero e offertissime su climatizzatori. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
15: Sabato 8 agosto dalle ore 20 non prendete impegni. A Pontinia, nelle vie cittadine e al centro commerciale Galdino, c'è La Notte in Bianco. Saranno premiati i più belli della serata tra adulti e bambini vestiti di bianco. E dalla mezzanotte in Piazza Indipendenza ci sarà una vera discoteca sotto le stelle. Band, DJ e street food. Notte in Bianco a Pontinia. Vi aspettiamo, non mancate!
16: Amici di Radio Latina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo sempre unico, vero protagonista del tempo, un po' in tutta Italia, anche nel Lazio. Ci attende un fine settimana bollente, temperature massime fino a 36-37 gradi all'ombra, figurate voi al sole, c'è poi anche sempre un po' di umidità. Rimangono alte anche le temperature serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani. Un minimo di instabilità porta qualche breve temporale di calore nel pomeriggio a ridosso dell'Appennino, ma non riesce a mitigare la calura. Per sapere a questo punto per quanto andremo avanti così, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Il meglio della musica del passato suona in rotazione continua su Radio Latina, un successo tira l'altro e questo non poteva mancare tra i classici degli anni 80, erano le Bangles con Manic Monday.
1: Radio Latina.

0: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
1: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire di fame.
2: Dal 2007, Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina. Sempre aperti a pranzo e cena, no la domenica sera.
3: Sono le 12 in punto.
4: Le canzoni che ami

Rivivi oggi il meglio della musica di ieri su Radio Latina, solo grandi successi del passato come questo del 1986 dei Huey Lewis and the News, era Stuck With You. Il vostro PC si è bloccato, il vostro smartphone è caduto, non andate nel panico, recatevi da Maier. Riparazioni rapide e professionali per computer e smartphone. Il vostro dispositivo tornerà operativo in pochissimo tempo. Vendita, assistenza e supporto tecnico per privati, professionisti e aziende. E se non potete raggiungere Maier, nessun problema, Maier arriva a domicilio. A Latina, in piazzale Carturan, vicino ai Vigili del Fuoco. Maier, tecnologia senza problemi. Yeah.

0: Ci sono delle canzoni che non si dimenticano, sono lì, sempre presenti tra i nostri ricordi musicali più belli, come questa Words di FR David, ripescata tra i grandi successi del 1983.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto, con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Da MM Car, in via dei Monti Lepini 30, Frosinone.
3: A Latina, in via Isonzo, c'è Materia e Colori. Rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori, in via Isonzo 273. A Latina, 0773 26 60 00.
4: Il buon cibo e la natura si sposano a La Piana dell'Erica.
5: Luogo ideale per banchetti, cerimonie, eventi, cene speciali e serate romantiche. Ambientazione esterna con piscina.
4: Agriturismo La Piana dell'Erica.
5: Via Retarola 1,
3: 273. A Latina, 0773 26 60 00.
4: Il buon cibo e la natura si sposano a La Piana dell'Erica.
5: Luogo ideale per banchetti, cerimonie, eventi, cene speciali e

0: dal giorno 10 al 20. E poi non perdere la grande festa Ferragosto non stop. Prova il nuovo scivolo Vortex.
1: Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Acquapark Miami Beach.
2: Qui si balla, si fa festa tutti insieme al Miami Beach. Miami Beach.
3: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
4: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
5: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
6: Ben ritrovati da Roberta Sottoriva. È stato approvato il progetto esecutivo da 1.100.000 euro per la difesa della costa di Latina e Sabaudia e ora si può procedere con la gara. La determina a contrarre è stata pubblicata sull'albo operatorio del comune capoluogo e interessa anche Rio Martino, sul quale, spiega il comune, saranno realizzati interventi finalizzati alla salvaguardia dell'arenile e al miglioramento della resilienza del sistema costiero. L'approvazione del progetto esecutivo e l'avvio delle procedure per l'affidamento dei lavori rappresentano un passo concreto verso interventi attesi e necessari, ha sottolineato la sindaca Matilde Celentano. L'erosione costiera, aggiunge l'assessore Di Cocco, è una problematica che richiede programmazione, competenze tecniche e capacità di intercettare i finanziamenti. Stiamo lavorando con una visione complessiva, mettendo insieme interventi immediati e una pianificazione strutturale. Il logo del numero unico di emergenza 112 sarà impresso su tutte le ambulanze dell'Ares 118, una flotta di 260 mezzi di soccorso attivi in tutta la regione. A fare da testimonial all'iniziativa il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, che ha applicato personalmente il primo logo dell'112 sulla carrozzeria di un'ambulanza con l'obiettivo di promuovere la conoscenza di questo numero tra i cittadini. L'adesivo, ha detto il direttore generale di Ares Mostarda, rende immediatamente visibile il numero da comporre per chiedere qualsiasi tipo di soccorso o intervento di emergenza. Componendo il 112, l'utente viene infatti preso in carico dalla centrale unica di risposta, che localizza la chiamata e la smista alla struttura di riferimento più idonea, inclusa la centrale operativa dell'Ares 118, e permette un coordinamento immediato tra sanità, forze dell'ordine e vigili del fuoco. Nel parco di Pantanello, alle porte del Giardino di Ninfa, si prepara la nuova edizione della Notte di San Lorenzo. Il 10 agosto, nell'Oasi Naturale, si tiene l'iniziativa Il Parco delle Stelle, passeggiata al tramonto, e a seguire osservazione guidata del cielo stellato, realizzata in collaborazione con l'APA, l'Associazione Pontina di Astronomia, sezione di Latina. Un'occasione per vivere la natura al calare del sole e scoprire le meraviglie del cielo notturno tra stelle, costellazioni e pianeti, all'invito della Fondazione Caetani. Nel parco naturale, peraltro, non c'è inquinamento luminoso e la volta celeste appare ancora più spettacolare. L'ingresso è unico, con orario alle 19. Lo sport, il calcio a 8 giorni dall'esordio ufficiale in Coppa Italia contro l'Ostia Mare. Latina Calcio 1932 si rinforza con il centrocampista Gianmarco Castorri, classe 2005, arrivato dal Cesena con la formula del prestito. Intanto domani pomeriggio al Francioni Latina affronterà Unipomezia, formazione che prenderà parte al prossimo campionato di Serie D. Per i nerazzurri sarà il quarto test estivo. È tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
5: Questa è Radio Latina.
7: Farmaci a casa.

0: non è più un problema. Chiama la Farmacia Fontana e ti consegneremo i farmaci e tutto ciò che ti serve gratuitamente. Passiamo anche dal tuo medico a ritirare le ricette. La Farmacia Fontana è in via Emanuele Filiberto 63 di fronte INPS a Latina. 0773 48 47 52.
1: Aperti anche il sabato e tutto il mese di agosto.
2: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90 è solo qui, sei su Radio Latina.
3: Radio Latina.
4: Hi, my name is Stereo Mike.
5: Yeah, we got free tickets to the Brand Van concert happening this Monday night at the Pacific Palisades. Are you gonna all in a few?

0: sei su Radio Latina.
1: Sei. 1998.

0: Con Latina Mix anche le emozioni e i ricordi sono in sequenza continua, proprio come le canzoni senza tempo, sempre protagoniste su Radio Latina.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Ma da dove entra tutta quest'aria?
3: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
2: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
3: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
4: Da Arte, i grandi negozi di arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. È tempo di saldi! Sconti fino al 60% su tutto l'arredamento. Tanti articoli in pronta consegna e il trasporto e montaggio sono gratuiti. Approfitta! Compri oggi e con i nostri finanziamenti inizi a pagare a gennaio 2027. Arte, a Latina in via Piave chilometro 69. Domenica aperto. Arte con l'h.it.
5: Ristorante Pizzeria Braceria Egidio vi propone ottimi piatti di carne e pesce alla brace, l'inimitabile panino pizza e pizzeria con forno a legna.
6: Da Egidio troverete, oltre ad un'accogliente sala banchetti, anche un parco immerso nel verde.
7: Valentina e Daniele del Ristorante Egidio vi aspettano con il servizio Drive. Scegli tra i suoi mega panini con hamburger di carne nazionale e non solo, patatine, bibite e ritira comodamente seduto in macchina.
6: Ristorante Pizzeria Egidio, in via Pontina, chilometro 80, a Latina.
8: Siete rimasti in città ad agosto? Nessun problema! Per la colazione, la caffetteria Desiderio di Viale Kennedy, centro commerciale Agorà a Latina, vi ha riservato una straordinaria promozione. Cappuccino e cornetto ripieno o normale, anche con frutta, solo 2,50 euro. Caffè e cornetto semplice o ripieno, compreso la frutta, a 2 euro. La caffetteria Desiderio di Viale Kennedy a Latina non vi lascia mai soli. Per tutto il mese di agosto, i fantastici cornetti e non solo, a un prezzo speciale. Prossimamente anche a Piazza del Mercato.
9: Il meglio degli anni 70, 80 e 90.

0: La musica che hai dentro da sempre la puoi riascoltare ogni giorno su Radio Latina, a cui siamo sempre in vena di ricordi. Questi erano i Roxette, band svedese che nel corso degli anni Ottanta ci ha regalato splendide canzoni come questa, era Dangerous.
1: Radio Latina, Radio Latina.

0: tempo passa, ma le belle canzoni rimangono, per fortuna. Ne è un esempio Feels Like Heaven, successo del 1983 dei Fiction Factory.
1: Radio Latina.

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jaecoo, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Andiamo in vacanza! E le valigie?
2: Da Keypoint.poste. Ritirano a casa le valigie e le trovi in hotel.
1: E al ritorno?
2: Tranquillo, ci pensa sempre Keypoint.
1: Da oggi partiamo più sereni e più leggeri. Keypoint.poste. A Latina, via Montenero. Telefono 0773 69 64 81.
3: Per gli impianti di areazione c'è Impiantistica Latina, azienda produttrice di condotte, diffusori, raccorderia, flessibili e tutto quello che riguarda l'areazione. Impiantistica Latina, per installatori e privati. Lavori anche su misura, sulla strada statale Pontina a Latina, corsia sud, tratto Latina Terracina. Impiantistica Latina, esperienza e professionalità in impianti aerolici e condizionamento.
4: Più freschi del fresco? Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
5: Super offerte! Alici 6,90 euro al chilo. Filetti di ombrina 14,90 euro al chilo. Fino al 10 agosto.
6: A Latina, via Isonzo 221.
7: Sabato 8 agosto dalle ore 20 non prendete impegni. A Pontinia, nelle vie cittadine e al centro commerciale Galdino, c'è La Notte in Bianco. Saranno premiati i più belli della serata tra adulti e bambini vestiti di bianco. E dalla mezzanotte in Piazza Indipendenza ci sarà una vera discoteca sotto le stelle. Band, DJ e street food. Notte in Bianco a Pontinia. Vi aspettiamo, non mancate!
8: Sono le 13 in punto.

0: tutte le canzoni più belle di questi tre decenni sono in onda su Radio Latina, comprese quelle del Blasco. Abbiamo ascoltato proprio Vasco Rossi con una delle canzoni del suo repertorio dei primi anni 80, era Susanna.
1: Radio Latina.

0: Salvatore Garibaldi. In quanti sarete stasera?
1: Saremo in 1000.
0: Allora ci incontriamo a Teano.
1: Vostra maestà, sarebbe meglio a Carano.
2: Agriturismo, la piana dell'Erica.
3: Zona Carano ad Aprilia.
4: Per una cerimonia
0: che resterà nella storia.
5: Mamma, io mi annoio.
6: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
7: Dentro la città, fuori dal mondo.
6: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
5: Mamma, io sono già in macchina.
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
8: Dem Supermercati, dal 31 luglio all'11 agosto, tante offerte a 99 centesimi e non solo. Prosciutto toscano DOP, 19,99 € al chilo. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
9: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici,

0: anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
1: Dal 31 luglio al 9 agosto siete tutti invitati a Borgo Grappa in Festa. Dal venerdì alla domenica vi aspettiamo con esibizioni, musica dal vivo, stand gastronomico, giostre e area bimbi per far divertire tutti, grandi e piccini, in un clima di festa e condivisione. Da venerdì 31 luglio a domenica 9 agosto non perdete la festa più bella dell'estate. Borgo Grappa in Festa, a Borgo Grappa Centro, Latina.
2: Siete rimasti in città ad agosto? Nessun problema! Per la colazione, la caffetteria Desiderio di Viale Kennedy, centro commerciale Agorà a Latina, vi ha riservato una straordinaria promozione. Cappuccino e cornetto ripieno o normale, anche con frutta, solo 2,50 euro. Caffè e cornetto semplice o ripieno, compreso la frutta, a 2 euro. La caffetteria Desiderio di Viale Kennedy a Latina non vi lascia mai soli. Per tutto il mese di agosto, i fantastici cornetti e non solo, a un prezzo speciale. Prossimamente anche a Piazza del Mercato.
3: Un saluto dalla redazione. Il Presidente della Repubblica Mattarella ricorda la tragedia di Marcinelle nel 70° anniversario della strage in cui persero la vita 262 lavoratori, tra cui 136 italiani, e lancia un messaggio proprio nei giorni dello scontro tra Italia e Spagna. La gestione dei flussi migratori, dice il Capo dello Stato, rispetti la dignità delle persone. Ed è polemica per la scelta di alcuni rappresentanti della CGIL di voltare le spalle durante la commemorazione di Marcinelle, mentre il Presidente del Senato La Russa interveniva e leggeva il messaggio di Mattarella. È un gesto grave e vergognoso, ha scritto sui social la Premier Meloni. Non ti ho fatto tutte le domande, ma mi hai insegnato dove cercare. Il ricordo che Teresa Guccini ha dedicato al padre Francesco durante il funerale privato celebrato nel cortile della casa di famiglia a Pavana. Buon viaggio babbo, il saluto della figlia del cantautore. Sulle autostrade italiane l'esodo verso le mete di vacanza è iniziato e porta con sé anche i primi incidenti. Questa mattina sull'autostrada A10, poco dopo le 9, ha avuto luogo un incidente tra Spotorno e Orco Feglino, direzione Francia. Coinvolti 4 veicoli, almeno 6 persone sono rimaste ferite in modo non grave, tra queste anche 2 bambini di 10 anni. Calcio è il giorno dell'amichevole tra Juventus e Inter, aperta alle 13 italiane va in scena il derby d'Italia. Alle 14 a scendere in campo a Giacarta, invece sarà il Milan, di fronte il Chelsea. È tutto, a più tardi.
4: Questa è Radio Latina.
0: Ad agosto conta su di noi. La farmacia Fontana è sempre aperta. Farmaci, integratori, consulenza e servizi diagnostici come elettrocardiogramma e analisi. Consegne gratuite a domicilio. Farmacia Fontana, a Latina via Filiberto 55 di fronte IMPS. 0773 48 47 52.
5: Sei su Radio Latina. E ora 4 dischi 70 80 90. Non stop

0: finisce qui questa bella ondata revival con il meglio della musica del passato. In sequenza continua, Latina Mix torna più tardi.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Chuck, motore, azione!
3: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Italcarni, dal 1960, è una realtà di rilevanza nazionale nella selezione delle carni per garantire qualità e convenienza ogni giorno. Italcarni.
7: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
6: Non perdere le super offerte.
8: Ristorante Pizzeria Braceria Egidio vi propone ottimi piatti di carne e pesce alla brace, l'inimitabile panino pizza e pizzeria con forno a legna.
9: Da Egidio troverete, oltre ad un'accogliente sala banchetti, anche un parco immerso nel verde.
10: Valentina e Daniele del ristorante Egidio vi aspettano con il servizio Drive. Scegli tra i suoi mega panini con hamburger di carne nazionale e non solo, patatine, bibite e ritira comodamente seduto in macchina.
9: Ristorante Pizzeria Egidio, in via Pontina, chilometro 80, a Latina.
11: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire di fame.
12: Dal 2007, Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina. Sempre aperti a pranzo e cena, no la domenica sera.
13: Sabato 8 agosto dalle ore 20 non prendete impegni. A Pontinia, nelle vie cittadine e al centro commerciale Galdino, c'è La Notte in Bianco. Saranno premiati i più belli della serata tra adulti e bambini vestiti di bianco. E dalla mezzanotte in Piazza Indipendenza ci sarà una vera discoteca sotto le stelle. Band, DJ e street food. Notte in Bianco a Pontinia. Vi aspettiamo, non mancate!
14: Un saluto agli amici di Radio Latina da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nelle prossime ore non mancheranno ampie schiarite sul Lazio, da segnalare però nel pomeriggio dei fenomeni nelle zone interne a tratti anche di forte intensità. Il caldo continuerà a farsi sentire con anche punte di 36-37 gradi, soprattutto nelle zone interne. Ventilazione che a tratti sarà moderata, con mare calmo o poco mosso. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, ancora una volta non mancheranno ampie schiarite con clima già molto mite al primo mattino. Tutti i dettagli scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Rivivi oggi il meglio della musica di ieri con Radio Latina, e tra il meglio di ieri ci sono anche i grandi successi di Joe Cocker. Questa era Unchain My Heart.
1: Radio Latina.

0: E questi erano i Bee Gees, che non potevano mancare su Radio Latina, visto che suoniamo ogni giorno solo i grandi successi del passato. Questa era You Win Again, hit dei fratelli Gibb del 1987.
1: Radio Latina,

0: I migliori successi degli anni 80 li puoi ascoltare qui su Radio Latina, dove siamo sempre in vena di ricordi. Questa era la famosa Walk of Life, canzone che abbiamo ripescato da Brothers in Arms, il quinto album dei Dire Straits, che viene ricordato come uno dei maggiori successi del 1985.
1: Da dove entra tutta quest'aria?
2: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
1: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
2: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
3: L'estate è più bella all'Aquapark Miami Beach di Latina. Ti aspettano attrazioni spettacolari, schiuma party. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta delle promozioni. Anche ad agosto torna gratis il giorno dopo. Da lunedì al giovedì con l'acquisto di un biglietto giornaliero escluso dal giorno 10 al 20. E poi non perdere la grande festa Ferragosto non stop. Prova il nuovo scivolo Vortex. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Aquapark Miami Beach.
4: Qui si balla, si fa festa tutti insieme. Miami Beach, Miami Beach.
5: Da Arte, i grandi negozi di arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. È tempo di saldi! Sconti fino al 60% su tutto l'arredamento. Tanti articoli in pronta consegna e il trasporto e montaggio sono gratuiti. Approfitta! Compri oggi e con i nostri finanziamenti inizi a pagare a gennaio 2027. Arte, a Latina in via Piave chilometro 69. Domenica aperto. Arte con l'h.it.
6: Ehi, ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdere, estate a tasso zero e offertissime su climatizzatori. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
7: Dal 31 luglio al 9 agosto siete tutti invitati a Borgo Grappa in Festa. Dal venerdì alla domenica vi aspettiamo con esibizioni, musica dal vivo, stand gastronomico, giostre e area bimbi per far divertire tutti, grandi e piccini, in un clima di festa e condivisione. Da venerdì 31 luglio a domenica 9 agosto non perdete la festa più bella dell'estate. Borgo Grappa in Festa, a Borgo Grappa Centro, Latina.
8: Sono le 14:03.
9: Le canzoni che ami degli anni

70, 80 e 90. Radio Latina.

0: più grandi successi del passato li puoi ascoltare ogni giorno qui su Radio Latina. Questa l'abbiamo selezionata tra il meglio degli anni 80, era Stars di Stars on 45.
1: Radio Latina.

0: Se volete rinfrescarvi la memoria, siete capitati sulla radio giusta. Questi erano gli Spandau Ballet dal 1986 con Be Free With Your Love.
1: Devi tinteggiare casa?
2: Materia e colori.
1: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
2: Materia.
0: Se volete rinfrescarvi la memoria, siete capitati sulla radio giusta. Questi erano gli Spandau Ballet dal 1986 con Be Free With Your Love.

0: Nel tempo, mattone dopo mattone, ma costruire non è solo mettere mattoni, è creare casa, futuro, scegliere su chi contare. Edil Appia da 50 anni è parte dei tuoi progetti, dei tuoi sogni, della tua casa. Un viaggio fatto di fiducia, passione e persone. Festeggia con noi a Cisterna, via Appia chilometro 54. Edil Appia, 50 anni insieme, guardando al futuro.
1: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
2: Ehi, ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdere, estate a tasso zero e offertissime su climatizzatori. Vieni a trovarci in via Fantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
3: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire di fame.
2: Dal 2007, Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina. Sempre aperti a pranzo e cena, no la domenica sera.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. Polemica per la scelta di alcuni rappresentanti della CGIL di voltare le spalle durante la commemorazione di Marcinelle durante l'intervento del presidente del Senato La Russa. È un gesto grave e vergognoso, ha scritto sui social la Premier Meloni. Il segretario Landini smentisce: non ci giriamo mai dall'altra parte. Il sindacato belga interviene: siamo stati noi, siamo contrari alla presenza di partiti fascisti. Controlli alle frontiere da parte della Spagna per chi arriva dall'Italia è la misura varata dal governo del primo ministro Sanchez dopo la sospensione dell'accordo di Schengen disposta da Roma in seguito alla crisi migratoria di Ceuta. L'Unione Europea commenta: è fondamentale concentrare gli sforzi per prevenire gli ingressi irregolari e le morti insensate. Un drone è entrato in Bulgaria dalla vicina Romania e esploso in mattinata nei pressi del confine tra i due paesi, vicino al gasdotto transbalcanico che collega la Turchia all'Ucraina. Lo ha riferito il premier bulgaro Radev, precisando: non ci sono vittime. Quattro ciclisti sono rimasti feriti, di cui uno in prognosi riservata dopo essere stati investiti in seguito ad una lite all'Anzio Torinese. Un uomo alla guida di un'auto avrebbe investito volontariamente i ciclisti dopo un diverbio per futili motivi, probabilmente legati alla viabilità. Europei di nuoto, l'Italia si tinge d'argento nella staffetta 4x1500 mista, col quartetto formato da Paltrinieri, Guidi, Pozzo, Bonnet, Deucci. Oro alla Germania di un inarrestabile Velbrock. Il bronzo va all'Ungheria. Salgono a 21 le medaglie azzurre a Parigi. E ora spazio ai tuffi, Italia a caccia di altri metalli preziosi con Elisa Cosetti e Andrea Barnaba. È tutto, a più tardi.
5: Questa è Radio Latina.
6: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di esposizione di alimenti senza glutine. Vieni alla Farmacia Fontana, troverai tutto quello che ti serve. Consegne a domicilio. Farmacia Fontana è a Latina, in via Emanuele Filiberto 55, di fronte INPS. Telefono 0773 48 47 52.
7: Aperti anche il sabato e tutto il mese di agosto.
6: Sei su Radio Latina.
5: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non Stop Mix.

0: meglio della musica del passato, suona anche in formato Latina Mix per farvi gustare questi grandi successi indimenticabili in sequenza continua. Al prossimo appuntamento.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Amici, amici, sono il vostro amico Martufello. E come disse il mago indovino? Indovina un po' che cos'è quella cosa bianca come la neve e morbida come la neve appena caduta? È la burrata Manzi, che ti si scioglie in bocca e ti lascia un sapore delicato, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. L'ingegnere te la fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni. Cerchi il partner giusto per spedizioni nazionali e internazionali? Sei un privato, una piccola o grande azienda? Rivolgiti a Keypoint a Latina. Servizio di ritiro e consegna puntuale, logistica e soluzioni tecnologiche avanzate sono la nostra garanzia. Vai spedito e tranquillo con Keypoint Latina. Via Montenero 13, online Keypoint Latina.
4: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire di fame.
3: Dal 2007, Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina, sempre aperti a pranzo e cena, no la domenica sera.
5: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui, sei su Radio

grande musica del passato si riascolta sempre con piacere e potete vivere questa bella esperienza quotidianamente qui su Radio Latina. Questa l'abbiamo ripescata tra il meglio del 1987, era Running in the Family, il grande successo dei Level 42. E adesso un consiglio per voi: non perdetevi saldi P Quadro alla Maier. Approfittate dello sconto dal 30 al 50% sulle linee P Quadro, uomo donna e accessori. Da Maier, l'unico centro P Quadro ufficiale per Latina e provincia, trovate borse, zaini, portafogli, accessori in pelle, made in Italy. Qualità, eleganza e funzionalità per ogni occasione. Non lasciatevi scappare i saldi P Quadro alla Maier in piazzale Carturana Latina, vicino ai Vigili del Fuoco.

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jaecoo, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di Fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Da MM Car, in via dei Monti Lepini 30, Frosinone.
4: Mamma, io mi annoio!
5: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
6: Dentro la città, fuori dal mondo!
5: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
4: Mamma, io sono già in macchina!
5: Info e biglietti su luneurpark.it.
7: Da Arte, i grandi negozi di arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. È tempo di saldi! Sconti fino al 60% su tutto l'arredamento. Tanti articoli in pronta consegna e il trasporto e montaggio sono gratuiti. Approfitta! Compri oggi e con i nostri finanziamenti inizi a pagare a gennaio 2027. Arte, a Latina in via Piave chilometro 69. Domenica aperto. Arte con l'h.it.
8: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio. Vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
9: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
10: Ad esempio, lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Festa medievale di Fossanova, 26esima edizione. Dall'11 al 13 agosto a Priverno, nel borgo di Fossanova, torna la festa medievale più rinomata del centro Italia. Tutte le sere, dalle ore 19, sfilate e cortei storici, spettacoli di danza e fuoco, duelli d'armi, i grandi concerti folk dei Dalidel, villaggio fantasy, campo medievale dei giochi e delle armi, mercati, enogastronomia e tanto altro. Vivi la magia. Programma su festamedievalefossanova.it.
12: Sono le 15:03.

Siete in ascolto di Radio Latina, la radio dei ricordi rievocati dalle canzoni più belle del passato che potete ascoltare in rotazione continua. Questa era la Bahamas Band che ci ha riportato al 1983 con Summer Show. Radio Latina.

0: Abbiamo rievocato con questo successo un film cult degli anni 80, Flashdance. Irene Cara vinse l'Oscar alla miglior canzone nel 1984 con Flashdance. What I Feeling, un grande classico senza tempo.
1: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
2: Per gli impianti di areazione c'è Impiantistica Latina, azienda produttrice di condotte, diffusori, raccorderia, flessibili e tutto quello che riguarda l'areazione. Impiantistica Latina, per installatori e privati. Lavori anche su misura, sulla strada statale Pontina a Latina, corsia sud, tratto Latina Terracina. Impiantistica Latina, esperienza e professionalità in impianti aeraulici e condizionamento.
3: Italcarni, dal 1960, è una realtà di rilevanza nazionale nella selezione delle carni per garantire qualità e convenienza ogni giorno. Italcarni.
4: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
3: Non perdere le super offerte.
5: Dem Supermercati, dal 31 luglio all'11 agosto, tante offerte a 99 centesimi e non solo. Bis di mare, 500 grammi di cozze più 500 grammi di vongole lupino, 4,99 euro. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
6: Dal 31 luglio al 9 agosto siete tutti invitati a Borgo Grappa in Festa. Dal venerdì alla domenica vi aspettiamo con esibizioni, musica dal vivo, stand gastronomico, giostre e area bimbi per far divertire tutti, grandi e piccini, in un clima di festa e condivisione. Da venerdì 31 luglio a domenica 9 agosto non perdete la festa più bella dell'estate. Borgo Grappa in Festa, a Borgo Grappa Centro, Latina.
7: Siete rimasti in città ad agosto? Nessun problema! Per la colazione, la caffetteria Desiderio di Viale Kennedy, centro commerciale Agorà a Latina, vi ha riservato una straordinaria promozione. Cappuccino e cornetto ripieno o normale, anche con frutta, solo 2,50 euro. Caffè e cornetto semplice o ripieno, compreso la frutta, a 2 euro. La caffetteria Desiderio di Viale Kennedy a Latina non vi lascia mai soli. Per tutto il mese di agosto, i fantastici cornetti e non solo, a un prezzo speciale. Prossimamente anche a Piazza del Mercato.
8: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
9: Buon pomeriggio, ben trovati da Elisabetta.
7: Desiderio di Viale Kennedy a Latina non vi lascia mai soli. Per tutto il mese di agosto i fantastici cornetti e non solo a un prezzo speciale. Prossimamente anche a Piazza del Mercato.
8: GR Latina, i fatti della tua città.

0: quale, spiega l'amministrazione, saranno realizzati interventi finalizzati alla salvaguardia dell'arenile e al miglioramento della resilienza del sistema costiero. L'approvazione del progetto esecutivo e l'avvio delle procedure per l'affidamento dei lavori rappresentano un passo concreto verso interventi attesi e necessari, commenta la sindaca Celentano. L'erosione costiera, spiega Di Cocco, l'assessore al turismo, è una problematica che richiede programmazione, competenze tecniche e capacità di intercettare finanziamenti. Stiamo lavorando con una visione complessiva, mettendo insieme interventi immediati, una pianificazione strutturale per proteggere il nostro litorale e valorizzare una risorsa fondamentale per la città. Sul trasporto pubblico locale di Cisterna servono interventi concreti e la richiesta avanzata da alcuni esponenti politici e rappresentanti del territorio dopo un incontro con l'assessore regionale ai trasporti Fabrizio Ghera. Al centro del confronto il potenziamento del servizio, con la richiesta di aumentare e rimodulare le corse soprattutto nelle ore mattutine e nelle giornate di mercoledì e sabato, e di incrementare le fermate vicino ai principali servizi pubblici. Proposte anche per installare pensiline e biglietterie automatiche, migliorare l'accessibilità per le persone con disabilità e introdurre tariffe più flessibili. Tra le criticità segnalate anche il rifornimento a metano degli autobus che attualmente devono raggiungere Latina. I rappresentanti chiedono inoltre che venga coinvolto il gruppo di lavoro sul TPL costituito dal Consiglio Comunale e che le richieste avanzate durante l'incontro vengano trasmesse formalmente ad Astral e all'amministrazione comunale. Qualche giorno di pausa tra San Felice Circeo e Ponza per Chiara Pellacani, la campionessa italiana dei tuffi che ha scelto il mare Pontino per staccare la spina dopo gli ultimi impegni sportivi. Prima il Circeo, dove ha ritrovato i genitori e gli amici di sempre, e poi Ponza, raggiunta insieme agli amici più cari e al fidanzato. Giornate di relax tra mare, sole e passeggiate prima di tornare alla preparazione ai prossimi appuntamenti agonistici. A 24 anni Pellacani è già una delle protagoniste del panorama internazionale dei tuffi e guarda ai prossimi grandi obiettivi della sua carriera. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
1: Questa è Radio Latina.
2: Farmaci a casa? Non è più un problema. Chiama la Farmacia Fontana e ti consegneremo i farmaci e tutto ciò che ti serve gratuitamente. Passiamo anche dal tuo medico a ritirare le ricette. La Farmacia Fontana è in via Emanuele Filiberto 63 di fronte INPS a Latina. 0773 48 47 52.
3: Aperti anche il sabato e tutto il mese di agosto.
4: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90 è solo qui, sei su Radio Latina.
5: Radio Latina 1992. Sì.

0: Abbiamo chiuso in bellezza questo Latina Mix. I nostri successi in sequenza continua torneranno a suonare più tardi su Radio Latina.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90. Oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: A Latina in via Isonzo c'è Materia e Colori, rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori, in via Isonzo 273, a Latina, 0773 266000.
3: Andiamo in vacanza! E le valigie?
4: Da Keypoint.Poste. Ritirano a casa le valigie e le trovi in hotel.
3: E al ritorno?
4: Tranquillo, ci pensa sempre Keypoint.
3: Da oggi partiamo più sereni e più leggeri. Keypoint.Poste. A Latina, via Montenero. Telefono 0773 69 64 81.
5: Chuck, motore, azione!
6: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
7: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: Dem Supermercati, dal 31 luglio all'11 agosto, tante offerte a 99 centesimi e non solo. Peroni, birra a 66 centilitri, 99 centesimi. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
10: Siete rimasti in città ad agosto? Nessun problema! Per la colazione, la caffetteria Desiderio di Viale Kennedy, centro commerciale Agorà a Latina, vi ha riservato una straordinaria promozione. Cappuccino e cornetto ripieno o normale, anche con frutta, solo 2,50 euro. Caffè e cornetto semplice o ripieno, compreso la frutta, a 2 euro. La caffetteria Desiderio di Viale Kennedy a Latina non vi lascia mai soli. Per tutto il mese di agosto, i fantastici cornetti e non solo, a un prezzo speciale. Prossimamente anche a Piazza del Mercato.
11: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire di fame.
12: Dal 2007, Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina, sempre aperti a pranzo e cena, no la domenica sera.
13: Sabato 8 agosto dalle ore 20 non prendete impegni. A Pontinia, nelle vie cittadine e al centro commerciale Galdino, c'è La Notte in Bianco. Saranno premiati i più belli della serata tra adulti e bambini vestiti di bianco. E dalla mezzanotte in Piazza Indipendenza ci sarà una vera discoteca sotto le stelle. Band, DJ e street food. Notte in Bianco a Pontinia. Vi aspettiamo, non mancate!
14: La radio con i numeri giusti. 70.

0: Ve le suoniamo ogni giorno qui su Radio Latina, le più belle canzoni del passato selezionate tra il meglio degli ultimi decenni. Non poteva mancare lui, Zucchero, con i suoi successi. Questa era Nietzsche che dice.
1: Radio Latina.

0: migliori successi degli anni Ottanta li trovi qui su Radio Latina. Ogni giorno puoi ascoltare il meglio di quel decennio e non solo. Canzoni indimenticabili come questa Wouldn't It Be Good, il grande successo del 1984 di Nick Kershaw.
1: Radio Latina. Radio Latina.

0: Amici amici del nostro amico Martufello, ho portato la suocera mia Adelina a pranzo al mare, ho ordinato 4 mozzarelle di bufala manzi, belle, fresche e genuine, me le so mangiate tutte e 4 io e a lei niente. Oh, sei ingrifata, ho cominciato a strillare, per un mese non ti rivolgerò più la parola, meno male. Oh, ne ho ordinate altre 12, così sto bene tutto l'anno, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fare. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
1: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
2: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
1: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo.
2: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
1: De Gregoris.
3: Più freschi del fresco? Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
4: Super offerte! Alici 6,90 euro al chilo. Filetti di ombrina 14,90 euro al chilo. Fino al 10 agosto.
3: A Latina, via Isonzo 221.
5: L'estate è più bella all'Aquapark Miami Beach di Latina. Ti aspettano attrazioni spettacolari, schiuma party. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta delle promozioni. Anche ad agosto torna gratis il giorno dopo. Da lunedì al giovedì con l'acquisto di un biglietto giornaliero escluso dal giorno 10 al 20. E poi non perdere la grande festa Ferragosto non stop. Prova il nuovo scivolo Vortex. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Aquapark Miami Beach.
6: Qui si balla, si fa festa tutti insieme al Miami Beach, Miami Beach.
7: Da Arte, i grandi negozi di arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. È tempo di saldi! Sconti fino al 60% su tutto l'arredamento. Tanti articoli in pronta consegna e il trasporto e montaggio sono gratuiti. Approfitta! Compri oggi e con i nostri finanziamenti inizi a pagare a gennaio 2027. Arte, a Latina in via Piave, chilometro 69. Domenica aperto. Arte con l'H.it.
8: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
9: Festa medievale di Fossanova, 26esima edizione. Dall'11 al 13 agosto a Priverno, nel borgo di Fossanova, torna la festa medievale più rinomata del centro Italia. Tutte le sere, dalle ore 19, sfilate e cortei storici, spettacoli di danza e fuoco, duelli d'armi, i grandi concerti folk dei Dalidel, villaggio fantasy, campo medievale dei giochi e delle armi, mercati, enogastronomia e tanto altro. Vivi la magia. Programma su festamedievalefossanova.it.
10: Sono le 16:02.
11: Le canzoni che ami degli anni

0: Questi erano i Tears for Fears, duo musicale britannico molto popolare, soprattutto negli anni 80 con il loro grandissimo successo. Ciao!
1: Radio Latina.

0: Se ami la musica del passato, stai ascoltando la radio giusta. Questa è Radio Latina con il suo carico di ricordi musicali non stop. Dagli anni 80 abbiamo ascoltato Al Jarreau con L is for Lover.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
2: Ci sono storie che si costruiscono nel tempo, mattone dopo mattone. Ma costruire non è solo mettere mattoni, è creare casa, futuro. Scegliere su chi contare. Edil Appia da 50 anni è parte dei tuoi progetti, dei tuoi sogni, della tua casa. Un viaggio fatto di fiducia, passione e persone. Festeggia con noi a Cisterna, via Appia, chilometro 54. Edil Appia, 50 anni insieme, guardando al futuro.
3: Da Arte, i grandi negozi di arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. È tempo di saldi! Sconti fino al 60% su tutto l'arredamento. Tanti articoli in pronta consegna e il trasporto e montaggio sono gratuiti. Approfitta! Compri oggi e con i nostri finanziamenti.
2: Appia chilometro 54. Edil Appia. 50 anni insieme, guardando al futuro.
3: Da Arte, i grandi negozi di arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. È tempo di saldi! Sconti fino al 60% su tutto l'arredamento. Tanti articoli in

0: Coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte expert. Non perdere estate a tasso zero e offertissime su climatizzatori. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
1: Dal 31 luglio al 9 agosto siete tutti invitati a Borgo Grappa in Festa. Dal venerdì alla domenica vi aspettiamo con esibizioni, musica dal vivo, stand gastronomico, giostre e area bimbi per far divertire tutti, grandi e piccini, in un clima di festa e condivisione. Da venerdì 31 luglio a domenica 9 agosto non perdete la festa più bella dell'estate. Borgo Grappa in Festa, a Borgo Grappa Centro, Latina.
2: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
3: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
4: Buon pomeriggio di nuovo, bentrovati da Elisabetta De Falco. A Terracina il Ferragosto sarà regolato da nuove disposizioni sulla sicurezza sul decoro urbano. Il sindaco Francesco Giannetti ha firmato un'ordinanza valida il 14 e 15 agosto che introduce il divieto di bivacco, campeggio e accensione di fuochi e falò su tutte le spiagge del litorale. Limitata anche la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche nei pubblici esercizi e negli stabilimenti balneari. Dalle 2 dovranno inoltre essere ridotte le emissioni musicali e dalle 3 terminare le attività di intrattenimento musicale e danzante autorizzate. Per chi non rispetterà le disposizioni sono previste multe fino a 500 euro. Un primo intervento da 1.100.000 euro contro l'erosione costiera sul litorale di Latina e nella zona di Rio Martino. Dopo l'approvazione del progetto esecutivo e l'avvio della procedura per l'affidamento dei lavori, l'assessore alla Marina Gianluca Di Cocco definisce l'intervento un primo risultato concreto, ma sottolinea che non sarebbe sufficiente a risolvere in modo strutturale il problema dell'erosione. L'esponente chiede infatti alla Regione Lazio di decidere sul progetto per la realizzazione di pennelli e barriere rigide, per il quale sarebbero state individuate risorse per circa 6 milioni di euro. Secondo Di Cocco, la situazione è attualmente in una fase di stallo e serve una decisione in tempi rapidi per evitare di continuare a intervenire soltanto sulle emergenze. Qualche giorno di pausa tra San Felice Circeo e Ponza per Chiara Pellacani, la campionessa italiana dei tuffi che ha scelto il mare Pontino per staccare la spina dopo gli ultimi impegni sportivi. Prima il Circeo, dove ha ritrovato i genitori e gli amici di sempre, e poi Ponza, raggiunta insieme agli amici più cari e al fidanzato. Giornate di relax tra mare, sole e passeggiate prima di tornare alla preparazione ai prossimi appuntamenti agonistici. A 24 anni Pellacani è già una delle protagoniste del panorama internazionale dei tuffi e guarda ai prossimi grandi obiettivi della sua carriera. Al Tempio di Giove sotto le stelle a Terracina è il ciclo di visite guidate in notturna che si aprirà stasera per scoprire in una veste insolita l'area archeologica di Monte Sant'Angelo. Si comincia alle 22.30 e poi ancora il 13 agosto, il 16, il 22 e il 29. Il percorso tra le rovine durerà circa un'ora e consentirà di conoscere la storia del sito. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
3: Questa è Radio Latina.
5: Ad agosto conta su di noi. La farmacia Fontana è sempre aperta. Farmaci, integratori, consulenza e servizi diagnostici come elettrocardiogramma e analisi. Consegne gratuite a domicilio. Farmacia Fontana, a Latina, via Filiberto 55 di fronte IMSS. 0773 48 47 52.
3: Sei su Radio Latina.
6: E ora, 4 dischi 70 80 90. Non Stop Mix.

0: E questo era l'ultimo brano della sequenza. Latina Mix tornerà ad allietarci più tardi con altri successi in sequenza continua.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto, con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Da MM Car, in via dei Monti Lepini 30, Frosinone.
4: Da Arte, i grandi negozi di arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. È tempo di saldi! Sconti fino al 60% su tutto l'arredamento. Tanti articoli in pronta consegna e il trasporto e montaggio sono gratuiti. Approfitta! Compri oggi e con i nostri finanziamenti inizi a pagare a gennaio 2027. Arte, a Latina in via Piave chilometro 69. Domenica aperto. Arte con l'h.it.
5: Ehi, ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdere, estate a tasso zero e offertissime su climatizzatori. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
6: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.

0: E questi erano i Living in a Box dagli anni 80 con il loro successo Living in a Box su Radio Latina, dove vi fanno compagnia ogni giorno i grandi successi del passato.
1: Radio Latina.

0: Scegliamo solo le più belle qui su Radio Latina. Con noi potete rivivere ogni giorno il meglio della musica del passato e riascoltare tanti successi indimenticabili come questo degli anni 80 di Gloria e Stefan, era Conga.
1: Radio Latina. Radio Latina.

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jay-Q, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Ma da dove entra tutta quest'aria?
2: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
1: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
2: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. De Gregoris.

0: Com.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Siete rimasti in città ad agosto? Nessun problema! Per la colazione, la caffetteria Desiderio di Viale Kennedy, centro commerciale Agorà a Latina, vi ha riservato una straordinaria promozione. Cappuccino e cornetto ripieno o normale, anche con frutta, solo 2,50 euro. Caffè e cornetto semplice o ripieno, compreso la frutta, a 2 euro. La caffetteria Desiderio di Viale Kennedy a Latina non vi lascia mai soli. Per tutto il mese di agosto, i fantastici cornetti e non solo, a un prezzo speciale. Prossimamente anche a Piazza del Mercato.
4: Sabato 8 agosto dalle ore 20 non prendete impegni. A Pontinia, nelle vie cittadine e al centro commerciale Galdino, c'è La Notte in Bianco. Saranno premiati i più belli della serata tra adulti e bambini vestiti di bianco. E dalla mezzanotte in Piazza Indipendenza ci sarà una vera discoteca sotto le stelle. Band, DJ e street food. Notte in Bianco a Pontinia. Vi aspettiamo, non mancate!
5: Sono le 17:02.

0: La musica che è dentro da sempre la puoi ascoltare su Radio Latina. Ogni giorno infatti potete riscoprire con noi grandi successi del passato, come questo di Michael Jackson, era Dirty Diana.
1: Radio Latina.

0: mattina per rivivere gli anni 80 attraverso le canzoni più belle di quel decennio. Era Kenny Loggins con la travolgente Footloose.
1: Amici amici, sono il vostro amico Martupello. Sbottonate le trombe di Falloppio e statemi a sentire. L'azienda Mangi Giovanni vi garantisce la qualità e la freschezza dei prodotti che mangiate, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. Non c'è niente da fa. Mangi Giovanni, la bontà garantita.
2: Visita il sito www.manzigiovanni.it.
3: Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Mangi Giovanni.
4: Devi tinteggiare casa?
5: Materia e colori.
4: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
5: Materia e colori.
4: Materiale edile?
5: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
4: In via Isonzo 273, a Latina, 0773 26 60 00.
6: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
7: Cerchi il partner giusto per spedizioni nazionali e internazionali? Sei un privato, una piccola o grande azienda? Rivolgiti a Keypoint a Latina. Servizio di ritiro e consegna puntuale. Logistica e soluzioni tecnologiche avanzate sono la nostra garanzia. Vai spedito e tranquillo con Keypoint Latina. Via Montenero 13. Online Keypoint Latina.
8: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it. Zomarin.
9: Più freschi del fresco?
10: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
11: Super offerte! Alici 6,90€ al chilo. Filetti di ombrina 14,90€ al chilo. Fino al 10 agosto.
12: A Latina, via Isonzo 221.
13: Da Arte, i grandi negozi di arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. È tempo di saldi! Sconti fino al 60% su tutto l'arredamento. Tanti articoli in pronta consegna e il trasporto e montaggio sono gratuiti. Approfitta! Compri oggi e con i nostri finanziamenti inizi a pagare a gennaio 2027. Arte, a Latina in via Piave chilometro 69. Domenica aperto. Arte con l'H.it.
14: Festa medievale di Fossanova, 26esima edizione. Dall'11 al 13 agosto a Priverno, nel borgo di Fossanova, torna la festa medievale più rinomata del centro Italia. Tutte le sere, dalle ore 19, sfilate e cortei storici, spettacoli di danza e fuoco, duelli d'armi, i grandi concerti folk dei Dalidel, villaggio fantasy, campo medievale dei giochi e delle armi, mercati, enogastronomia e tanto altro. Vivi la magia. Programma su festamedievalefossanova.it.
15: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire di fame.
16: Dal 2007, Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina. Sempre aperti a pranzo e cena, no la domenica sera.
17: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70.

0: Buon pomeriggio, ben ritrovati da Elisabetta De Falco. Entrano nella fase cruciale i lavori in corso per la copertura della piscina comunale Open di Via dei Mille, lo annuncia in una nota l'assessore allo sport di Latina Andrea Chiarato. Si comincia lunedì, gli interventi dureranno fino a venerdì 14 agosto, consisteranno nel montaggio delle travi lamellari, passaggio indispensabile per consentire la successiva fase di realizzazione della nuova copertura della piscina che terminerà entro il 31 agosto. Siamo alle battute finali, aggiunge l'assessore, di un intervento di ammodernamento e rigenerazione finanziato con fondi PNRR per un importo complessivo di quasi 1,5 milioni di euro. Continueremo a monitorare quotidianamente il cantiere, dice, perché siano rispettate tutte le scadenze previste e la piscina possa essere restituita alla piena fruibilità in una nuova veste e rigenerata. Dal 1 settembre, dunque, la piscina tornerà completamente fruibile alla cittadinanza tutti i giorni in ogni fascia oraria. A Formia è partita la campagna Restituiamo il Golfo ai cittadini, promossa da Partito Democratico, un'altra città, Movimento 5 Stelle, Sinistra Italiana e Europa Verde. L'obiettivo è costruire una proposta per la tutela e la riqualificazione del Golfo attraverso una delibera di iniziativa popolare da sottoporre al Consiglio Comunale dopo la raccolta delle firme necessarie. Tra i temi principali al centro della proposta, depurazione scarichi, ricadute del porto commerciale di Gaeta sul territorio e allevamenti ittici. Sul fronte della depurazione viene chiesto un quadro aggiornato sulla qualità delle acque, un piano contro gli scarichi abusivi e interventi sulla rete fognaria. Per il porto si propone un maggiore coinvolgimento di Formia nelle decisioni, informazioni preventive sull'arrivo delle navi che trasportano merci potenzialmente impattanti e maggiori controlli sui mezzi pesanti legati ai traffici portuali. Per gli allevamenti ittici viene chiesto invece di coinvolgere il comune di Gaeta e Regione Lazio per arrivare alla delocalizzazione degli impianti dall'area interna del Golfo e alla rimozione delle strutture dismesse. Il percorso proseguirà ora con una fase di ascolto aperta ai cittadini. A Terracina il Ferragosto sarà regolato da nuove disposizioni sulla sicurezza e sul decoro urbano. Il sindaco Francesco Giannetti ha firmato un'ordinanza valida il 14 e 15 agosto che introduce il divieto di bivacco, campeggio e accensione di fuochi e falò su tutte le spiagge del litorale. Limitata anche la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche nei pubblici esercizi e negli stabilimenti balneari. Dalle 2 dovranno inoltre essere ridotte le emissioni musicali e dalle 3 terminare le attività di intrattenimento musicale e danzante autorizzate. Per chi non rispetterà le disposizioni sono previste multe fino a 500 euro. Nel parco di Pantanello, alle porte del giardino di Ninfa, si prepara la nuova edizione della Notte di San Lorenzo. Il 10 agosto, nell'Oasi Naturale, si tiene l'iniziativa Il Parco delle Stelle, passeggiata al tramonto e osservazione guidata del cielo stellato, realizzata in collaborazione con l'Associazione Pontina di Astronomia, sezione di Latina. Un'occasione per vivere la natura al calare del sole e scoprire le meraviglie del cielo notturno tra stelle, costellazioni e pianeti. È questo l'invito della Fondazione Caetani. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
1: Questa è Radio Latina.
2: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di esposizione di alimenti senza glutine. Vieni alla Farmacia Fontana, troverai tutto quello che ti serve. Consegne a domicilio. Farmacia Fontana è a Latina, in via Emanuele Filiberto 55 di fronte INPS. Telefono 0773 48 47 52.
3: Aperti anche il sabato e tutto il mese di agosto.
1: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: meglio della musica del passato suona su Radio Latina, a più tardi per un altro fantastico Latina Mix.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Per gli impianti di areazione c'è Impiantistica Latina, azienda produttrice di condotte, diffusori, raccorderia, flessibili e tutto quello che riguarda l'areazione. Impiantistica Latina, per installatori e privati. Lavori anche su misura, sulla strada statale Pontina a Latina, corsia sud, tratto Latina Terracina. Impiantistica Latina, esperienza e professionalità in impianti aeraulici e condizionamento.
3: Dem Supermercati, dal 31 luglio all'11 agosto, tante offerte a 99 centesimi e non solo! Lavazza caffè qualità rossa 4 x 250 grammi, 13,99€. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
4: Ehi, ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdere estate a tasso zero e offertissime su climatizzatori. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
5: Sabato 8 agosto dalle ore 20 non prendete impegni. A Pontinia, nelle vie cittadine e al centro commerciale Galdino, c'è La Notte in Bianco. Saranno premiati i più belli della serata tra adulti e bambini vestiti di bianco. E dalla mezzanotte in Piazza Indipendenza ci sarà una vera discoteca sotto le stelle. Band, DJ e street food. Notte in Bianco a Pontinia. Vi aspettiamo, non mancate!
6: Un saluto agli amici di Radio Latina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
7: Ci attende una giornata di domenica che sarà caratterizzata da condizioni di stabilità atmosferica sul Lazio. Non mancheranno infatti ampie schiarite, da segnalare solo qualche fenomeno pomeridiano nelle zone interne ed appenniniche. Il caldo continuerà a farsi sentire nelle ore pomeridiane e il clima sarà già molto mite al primo mattino. Per tutti i dettagli vi invito a scaricare l'app di Trevi Meteo.

0: grande musica del passato si riascolta sempre con piacere, una bella esperienza che potete fare ogni giorno ascoltando Radio Latina. Dagli anni Ottanta abbiamo ascoltato i Romantics con il loro più grande successo, era Talking in Your Sleep.
1: Radio Latina.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto, con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Da MM Car, in via dei Monti Lepini 30, Frosinone.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
2: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: Sono le 18 in punto.
5: Le canzoni che ami degli anni

0: Abbiamo ascoltato Rick Astley, cantante inglese molto popolare nella seconda metà degli anni 80, con una delle sue famose hit, era Whenever You Need Somebody.
1: Radio Latina.

0: Questa è Radio Latina per vivere oggi il meglio della musica di ieri con canzoni indimenticabili. È stato un grande protagonista degli anni Ottanta, Vasco Rossi, decennio nel quale ha pubblicato diversi album, tra questi c'era anche lo splendido C'è chi dice no.
1: Amici amici, sono il vostro amico Martufello, volendo paragraffiare una frasica storica che diceva il sommo poeta: l'azienda Manzi Giovanni per tutti i suoi clienti ha sempre un occhio di riguardo, come disse Polifemo, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
2: Visita il sito www.manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
3: A Latina in via Isonzo c'è Materia e Colori, rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori, in via Isonzo 273, a Latina, 0773 266000.
2: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
4: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
2: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo!
4: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
2: De Gregoris. com.
5: Dem Supermercati, dal 31 luglio all'11 agosto tante offerte a 99 centesimi e non solo. Regina, carta igienica, rotoloni per 8, 4,99 euro. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
6: Da Arte, i grandi negozi di arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. È tempo di saldi! Sconti fino al 60% su tutto l'arredamento. Tanti articoli in pronta consegna e il trasporto e montaggio sono gratuiti. Approfitta! Compri oggi e con i nostri finanziamenti inizi a pagare a gennaio 2027. Arte, a Latina in via Piave chilometro 69. Domenica aperto. Arte con l'h.it.
7: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
3: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
8: Buonasera di nuovo, bentrovati da Elisabetta De Falco. Un incidente stradale è avvenuto oggi pomeriggio poco prima delle 16 in strada Chiesuola, a poca distanza dall'incrocio con via Saraceno a Latina e dalla rotonda di Borgo Piave. Per cause ancora da accertare, un'auto si è ribaltata, la cui guida c'era un 33enne residente nel capoluogo, rimasto ferito e portato in ospedale al Goretti di Latina. La vettura ha urtato anche un ponte prima di capovolgersi. Immediatamente è scattato l'allarme al numero unico di emergenza e sono arrivati soccorsi. La dinamica è in fase di ricostruzione da parte della polizia locale. Tre auto parcheggiate regolarmente sul lungomare di Latina sono state danneggiate questa mattina, probabilmente dopo essere state colpite da un veicolo che dopo l'impatto si sarebbe allontanato senza fermarsi. L'episodio è avvenuto a poca distanza dal terzo chiosco in un momento di grande affluenza sul litorale pontino. A notare, le vetture danneggiate sono stati i legittimi proprietari che si sono ritrovati ammaccature sulla carrozzeria e specchietti rotti. L'ipotesi è quella di un veicolo finito contro le tre auto, il cui conducente non si sarebbe fermato dopo l'impatto. Impatto per verificare i danni né per lasciare i propri dati, facendo perdere le proprie tracce. La proprietaria di una delle auto coinvolte ha denunciato l'accaduto anche attraverso un video pubblicato sui social, nella speranza di poter raccogliere informazioni utili a ricostruire quanto accaduto e individuare il responsabile. Gaeta sostiene ufficialmente la candidatura di Cassino a Capitale Italiana della Cultura 2029 e si dice pronta a partecipare attivamente alla costruzione di un progetto di crescita e valorizzazione culturale di portata sovracomunale, pur appartenendo a due diverse province. Latina e Frosinone e le comunità di Gaeta e Cassino sono infatti legate da storici e profondi vincoli di amicizia e cooperazione, facendo parte a tutti gli effetti di un unico e coeso comprensorio territoriale. Tra le ricorrenze considerate identitarie, il 1500esimo anniversario della fondazione dell'abbazia di Monte Cassino, ma anche il 50esimo anniversario della nascita dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, che opera nel complesso del Castello Angioino di Gaeta. Crediamo fermamente nel valore della rete e della collaborazione istituzionale, ha detto il sindaco Cristian Leccese. Sport, grande soddisfazione ad Aprilia per la convocazione di Siria Forestiero nella nazionale italiana di ginnastica artistica femminile per rappresentare l'Italia ai prossimi campionati europei in programma a Zagabria dal 14 al 16 agosto. La ginnasta di Aprilia si allena con la SD Ginnastica Aprilia, la cui direzione tecnica è affidata a Maria Teresa La Pegna e con le istruttrici Silvia Canulla e Melissa Cavazza. Vestire la maglia azzurra e conquistare il pass per un campionato europeo è un sogno che diventa realtà, ha detto il presidente della SD Ginnastica Aprilia, l'ingegner Riccardo Palumbo. Un coronamento incredibile per il lavoro svolto ogni singolo giorno in palestra dallo staff e dalla nostra atleta. Per ora è tutto, Maria Teresa La Pegna e con le istruttrici Silvia Canulla e Melissa Cavazza. Vestire la maglia azzurra e conquistare il pass per un campionato europeo è un sogno che diventa realtà, ha detto il presidente della SD Ginnastica Aprilia, l'ingegner Riccardo Palumbo. Un coronamento

0: Siamo anche dal tuo medico a ritirare le ricette. La farmacia Fontana è in via Emanuele Filiberto 63 di fronte INPS a Latina. 0773 48 47 52.
1: Aperti anche il sabato e tutto il mese di agosto.
2: Tutto il meglio della musica 70 80 90. È solo qui. Sei su Radio.

0: Rivivi con noi il meglio della musica del passato, un ricordo tira l'altro su Radio Latina.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
3: Per gli impianti di areazione c'è Impiantistica Latina, azienda produttrice di condotte, diffusori, raccorderia, flessibili e tutto quello che riguarda l'areazione. Impiantistica Latina, per installatori e privati. Lavori anche su misura, sulla strada statale Pontina a Latina, corsia sud, tratto Latina Terracina. Impiantistica Latina, esperienza e professionalità in impianti aeraulici e condizionamento.
4: Ehi, ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdere, estate a tasso zero e offertissime su climatizzatori. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Ci sono storie che si costruiscono nel tempo, mattone dopo mattone. Ma costruire non è solo mettere mattoni, è creare casa, futuro. Scegliere su chi contare. Edi Lappia, da 50 anni, è parte dei tuoi progetti, dei tuoi sogni, della tua casa. Un viaggio fatto di fiducia, passione e persone. Festeggia con noi a Cisterna, via Appia, chilometro 54. Edi Lappia, 50 anni insieme, guardando al futuro.
2: L'estate è più bella all'Acquapark Miami Beach di Latina. Ti aspettano attrazioni spettacolari, schiuma party. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta delle promozioni. Anche ad agosto torna gratis il giorno dopo. Dal lunedì al giovedì con l'acquisto di un biglietto giornaliero escluso dal giorno 10 al 20. E poi non perdere la grande festa Ferragosto non stop. Prova il nuovo scivolo Vortex. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Acquapark Miami Beach.
3: Qui si balla, si fa festa tutti insieme al Miami Beach, Miami Beach.
4: Da Arte, i grandi negozi di arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. È tempo di saldi! Sconti fino al 60% su tutto l'arredamento. Tanti articoli in pronta consegna e il trasporto e montaggio sono gratuiti. Approfitta! Compri oggi e con i nostri finanziamenti inizi a pagare a gennaio 2027. Arte, a Latina in via Piave chilometro 69. Domenica aperto. Arte con l'h.it.
5: Ristorante Pizzeria Braceria Egidio vi propone ottimi piatti di carne e pesce alla brace, l'inimitabile panino pizza e pizzeria con forno a legna.
6: Da Egidio troverete, oltre ad un'accogliente sala banchetti, anche un parco immerso nel verde.
7: Valentina e Daniele del ristorante Egidio vi aspettano con il servizio Drive. Scegli tra i suoi mega panini con hamburger di carne nazionale e non solo, patatine, bibite e ritira comodamente seduto in macchina.
6: Ristorante Pizzeria Egidio, in via Pontina, chilometro 80, a Latina.
8: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità, a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
9: Ad esempio, lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Al 9 agosto siete tutti invitati a Borgo Grappa in Festa. Dal venerdì alla domenica vi aspettiamo con esibizioni, musica dal vivo, stand gastronomico, giostre e area bimbi per far divertire tutti, grandi e piccini, in un clima di festa e condivisione. Da venerdì 31 luglio a domenica 9 agosto non perdete la festa più bella dell'estate. Borgo Grappa in Festa, a Borgo Grappa Centro, Latina.
11: Sono le 19 e 2 minuti.

Questi erano gli 8 Wonder. Gli anni 80 sono stati gli anni della grande popolarità per la pop band inglese capitanata da Patsy Kensit, della quale abbiamo ascoltato il primo successo, Stay With Me, su Radio Latina.

0: Se vi piace la musica del passato, state ascoltando la radio giusta, Radio Latina, dove passa il meglio degli anni Ottanta, che comprende i successi di quel decennio di Elton John. Questa era l'indimenticabile Nikita.
1: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
2: Mamma, io mi annoio!
3: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
4: Dentro la città, fuori dal mondo!
3: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
2: Io sono già in macchina!
3: Info e biglietti su luneurpark.it.
5: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio. Vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
6: Siete rimasti in città ad agosto? Nessun problema! Per la colazione, la caffetteria Desiderio di Viale Kennedy, centro commerciale Agorà a Latina, vi ha riservato una straordinaria promozione. Cappuccino e cornetto ripieno o normale, anche con frutta, solo 2,50€. Caffè e cornetto semplice o ripieno, compreso la frutta, a 2€. La caffetteria Desiderio di Viale Kennedy a Latina non vi lascia mai soli. Per tutto il mese di agosto, i fantastici cornetti e non solo, a un prezzo speciale. Prossimamente anche a Piazza del Mercato.
7: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire di fame.
8: Dal 2007, Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina, sempre aperti a pranzo e cena, no la domenica sera.
9: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal...
7: Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire di fame.
8: Dal 2007, Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina, sempre aperti a pranzo e cena, no la domenica sera.
9: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di...

0: fitta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
1: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
2: Buonasera di nuovo, ben trovati da Elisabetta De Falco. Un incidente stradale è avvenuto oggi pomeriggio poco prima delle 16 in strada Chiesuola, a poca distanza dall'incrocio con via Saraceno a Latina e dalla rotonda di Borgo Piave. Per cause ancora da accertare, un'auto si è ribaltata, la cui guida c'era un 33enne residente nel capoluogo, rimasto ferito e portato in ospedale al Goretti di Latina. La vettura ha urtato anche un ponte prima di capovolgersi. Immediatamente è scattato l'allarme al numero unico di emergenza e sono arrivati i soccorsi. La dinamica è in fase di ricostruzione da parte della polizia locale. Tre auto parcheggiate regolarmente sul lungomare di Latina sono state danneggiate questa mattina, probabilmente dopo essere state colpite da un veicolo che dopo l'impatto si sarebbe allontanato senza fermarsi. L'episodio è avvenuto a poca distanza dal terzo chiosco in un momento di grande affluenza sul litorale pontino. A notare, le vetture danneggiate sono stati i legittimi proprietari che si sono ritrovati ammaccature sulla carrozzeria e specchietti rotti. L'ipotesi è quella di un veicolo finito contro le tre auto, il cui conducente non si sarebbe fermato dopo l'impatto per verificare i danni né per lasciare i propri dati facendo perdere le proprie tracce. La proprietaria di una delle auto coinvolte ha denunciato l'accaduto anche attraverso un video pubblicato sui social nella speranza di poter raccogliere informazioni utili a ricostruire quanto accaduto e individuare il responsabile. Gaeta sostiene ufficialmente la candidatura di Cassino a Capitale Italiana della Cultura 2029 e si dice pronta a partecipare attivamente alla costruzione di un progetto di crescita e valorizzazione culturale di portata sovracomunale, pur appartenendo a due diverse province. Latina e Frosinone, le comunità di Gaeta e Cassino sono infatti legate da storici e profondi vincoli di amicizia e cooperazione, facendo parte a tutti gli effetti di un unico e coeso comprensorio territoriale. Tra le ricorrenze considerate identitarie, il 1500° anniversario della fondazione dell'abbazia di Monte Cassino, ma anche il 50° anniversario della nascita dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, che opera nel complesso del Castello Angioino di Gaeta. Crediamo fermamente nel valore della rete e della collaborazione istituzionale, ha detto il sindaco Cristian Leccese. Sport, grande soddisfazione ad Aprilia per la convocazione di Siria Forestiero nella nazionale italiana di ginnastica artistica femminile per rappresentare l'Italia ai prossimi campionati europei in programma a Zagabria dal 14 al 16 agosto. La ginnasta di Aprilia si allena con la SD Ginnastica Aprilia, la cui direzione tecnica è affidata a Maria Teresa La Pegna e con le istruttrici Silvia Canulla e Melissa Cavazza. Vestire la maglia azzurra e conquistare il pass per un campionato europeo, un sogno che diventa realtà, ha detto il presidente della SD Ginnastica Aprilia, l'ingegner Riccardo Palumbo. Un coronamento incredibile per il lavoro svolto ogni singolo giorno in palestra dallo staff e dalla nostra atleta. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
1: Questa è Radio Latina.
3: Ad agosto conta su di noi. La farmacia Fontana è sempre aperta. Farmaci, integratori, consulenza e servizi diagnostici come elettrocardiogramma e analisi. Consegne gratuite a domicilio. Farmacia Fontana, a Latina, via Filiberto 55 di fronte IMPS. 0773 48 47 52.
4: Sei su Radio Latina. E ora 4 dischi 70 80 90. Non stop mix.

0: Su Radio Latina potete ascoltare tutto il meglio della musica del passato in sequenza continua nell'appuntamento Latina Mix. I grandi successi continuano su Radio Latina.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Devi tinteggiare casa?
3: Materia e colori.
2: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
3: Materia e colori.
2: Materiale edile?
3: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
2: In via Isonzo 273, a Latina, 0773 26 60 00.
4: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
5: Andiamo in vacanza! E le valigie?
6: Da Keypoint.poste. Ritirano a casa le valigie e le trovi in hotel.
5: E al ritorno?
6: Tranquillo, ci pensa sempre Keypoint.
5: Da oggi partiamo più sereni e più leggeri. Keypoint.poste. A Latina, via Montenero. Telefono 0773 69 64 81.
7: Per gli impianti di aerazione c'è Impiantistica Latina, azienda produttrice di condotte, diffusori, raccorderia, flessibili e tutto quello che riguarda l'aerazione. Impiantistica Latina, per installatori e privati. Lavori anche su misura, sulla strada statale Pontina a Latina, corsia sud, tratto Latina Terracina. Impiantistica Latina, esperienza e professionalità in impianti aeraulici e condizionamento.
8: Italcarni, dal 1960, è una realtà di rilevanza nazionale nella selezione delle carni per garantire qualità e convenienza ogni giorno. Italcarni.
9: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
8: Non perdere le super offerte.
10: Un saluto agli amici di Radio Latina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
11: Ci attende una giornata di domenica che sarà caratterizzata da condizioni di stabilità atmosferica sul Lazio. Non mancheranno infatti ampie schiarite, da segnalare solo qualche fenomeno pomeridiano nelle zone interne ed appenniniche. Il caldo continuerà a farsi sentire nelle ore pomeridiane e il clima sarà già molto mite al primo mattino. Per tutti i dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.

Solo grandi successi del passato in rotazione continua su Radio Latina. Abbiamo ascoltato un super classico degli anni 80 degli Alan Parsons Project, era la splendida Eye in the Sky. Il vostro PC si è bloccato, il vostro smartphone è caduto, non andate nel panico, recatevi da Maier. Riparazioni rapide e professionali per computer e smartphone, il vostro dispositivo tornerà operativo in pochissimo tempo. Vendita, assistenza e supporto tecnico per privati, professionisti e aziende. E se non potete raggiungere Maier, nessun problema, Maier arriva a domicilio. A Latina, in piazzale Carturan, vicino ai Vigili del Fuoco. Maier, tecnologia senza problemi. Ciao.

0: Road Again, successo della band spagnola dei Barrabás. Questa si ballava nel 1981. I ricordi non stop continuano su Radio Latina.
1: Radio Latina.

0: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
1: Inizia!
0: Buona visione.
1: Mamma, io mi annoio!
2: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
3: Dentro la città, fuori dal mondo.
2: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
1: Mamma, io sono già in macchina!
2: Info e biglietti su luneurpark.it.
4: Dem Supermercati, dal 31 luglio all'11 agosto, tante offerte a 99 centesimi e non solo. Marca Scudo, tonno all'olio di oliva 12 per 80 grammi, 7,99 euro. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
5: Ehi, ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdere, estate a tasso zero e offertissime su climatizzatori. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
6: Festa medievale di Fossanova, 26esima edizione. Dall'11 al 13 agosto a Priverno, nel borgo di Fossanova, torna la festa medievale più rinomata del centro Italia. Tutte le sere, dalle ore 19, sfilate e cortei storici, spettacoli di danza e fuoco, duelli d'armi, i grandi concerti folk dei Dalidel, villaggio fantasy, campo medievale dei giochi e delle armi, mercati, enogastronomia e tanto altro. Vivi la magia. Programma su festamedievalefossanova.it.
7: Sono le 20 e 2 minuti.
8: Le canzoni che ami degli anni

0: disperato.
1: Il meglio degli anni 80 e non solo lo puoi ascoltare ogni giorno su Radio Latina. Non poteva mancare Nada con il suo grande successo del 1983, era la celeberrima Amore disperato.
0: Radio Latina.

0: questa è Radio Latina per vivere oggi il meglio della musica di ieri. Inconfondibile Michael Jackson con la sua voce e il suo caratteristico urletto. Da Bad, album storico degli anni 80, abbiamo ascoltato The Way You Make Me Feel.
1: C'è un luogo dove ogni spazio trova la sua forma ed ogni cucina diventa la cucina. Da De Gregoris gli arredi parlano di te e le Veneta Cucine raccontano la tua idea di casa. Promozioni speciali e pagamenti a tasso zero ti aspettano in un vastissimo showroom dove i tuoi sogni si fondono con la realtà. De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, degregoris.com. Entra nella tua nuova casa. Entra da De Gregoris.
2: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione.
4: Il buon cibo e la natura si sposano a La Piana dell'Erica.
5: Luogo ideale per banchetti, cerimonie, eventi, cene speciali e serate romantiche. Ambientazione esterna con piscina.
4: Agriturismo La Piana dell'Erica.
5: Via Retarola 1, zona Carano ad Aprilia.
6: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
7: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: Da Arte, i grandi negozi di arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. È tempo di saldi! Sconti fino al 60% su tutto l'arredamento. Tanti articoli in pronta consegna e il trasporto e montaggio sono gratuiti. Approfitta! Compri oggi e con i nostri finanziamenti inizi a pagare a gennaio 2027. Arte, a Latina in via Piave chilometro 69. Domenica aperto. Arte con l'h.it.
10: Dal 31 luglio al 9 agosto siete tutti invitati a Borgo Grappa in Festa. Dal venerdì alla domenica vi aspettiamo con esibizioni, musica dal vivo, stand gastronomico, giostre e area bimbi per far divertire tutti, grandi e piccini, in un clima di festa e condivisione. Da venerdì 31 luglio a domenica 9 agosto non perdete la festa più bella dell'estate. Borgo Grappa in Festa, a Borgo Grappa Centro, Latina.
11: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
12: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
13: Buonasera, ben ritrovati da Elisabetta De Falco. Incidente nel pomeriggio di oggi in strada Chiasuola a Latina, dove una Lancia si è ribaltata poco prima delle 16 all'altezza dell'incrocio con via del Saraceno e vicino alla rotonda di Borgo Piave. Per cause da accertare, l'auto ha urtato un ponte e si è poi capovolta, ferito il conducente, un 33enne residente a Latina, trasportato all'ospedale Goretti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e la polizia locale, che sta ricostruendo l'esatta dinamica. Un tratto di strada è stato temporaneamente chiuso al traffico per permettere i soccorsi e mettere in sicurezza la carreggiata prima della riapertura. L'ARPA Lazio ha chiarito in questi giorni l'origine del fenomeno che produce schiume e colorazioni anomale del mare in diversi tratti del litorale di Latina e Scauri. Secondo i campionamenti e le analisi effettuate, sono state escluse contaminazioni batteriche. I valori di Escherichia coli ed enterococchi sono risultati entro i limiti di legge. A Latina è stata confermata la presenza di una fioritura di microalghe che possono colorare l'acqua di verde, marrone o giallo. Il fenomeno è favorito dall'aumento delle temperature e dalle condizioni del mare. Secondo l'ARPA, le schiume di origine naturale generalmente non sono pericolose per la salute, ma possono trasportare microorganismi o altre sostanze potenzialmente irritanti. Per questo motivo, in presenza di queste formazioni, è consigliato evitare il contatto diretto. Torna a Fossanova la festa medievale. Dall'11 al 13 agosto il borgo di Priverno ospiterà la 26esima edizione della manifestazione organizzata dal comune. Il programma prenderà il via martedì alle 18.30 e prevede 3 giorni di cortei storici, sbandieratori, spettacoli di danza e combattimenti medievali. Tra via del Granaio e Palazzo Rosso sarà allestito un campo storico con dimostrazioni di scherma, duelli con le spade, tiro con l'arco e attività sulla vestizione del cavaliere. Aperto anche il museo medievale con visite guidate e spazio bambini con giochi storici in legno nel giardino dell'abbazia. Nel borgo saranno presenti mercatini, artigianato, il borgo dei mestieri e diverse proposte gastronomiche tra locande, bistrò e street food. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
12: Questa è Radio Latina.
14: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di esposizione di alimenti senza glutine. Vieni alla Farmacia Fontana, troverai tutto quello che ti serve. Consegne a domicilio. Farmacia Fontana è a Latina, in via Emanuele Filiberto 55 di fronte INPS. Telefono 0773 48 47 52.
15: Aperti anche il sabato e tutto il mese di agosto.
16: Sei su Radio Latina.
12: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non stop mix.

0: Abbiamo ascoltato una canzone più bella dell'altra in questo appuntamento Latina Mix. Per il momento ci fermiamo qui. Il meglio della musica del passato in sequenza continua torna più tardi su Radio Latina.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Amici amici, sono il vostro amico Marco Fello. Per stare bene mangio i prodotti dell'azienda Manzi Giovanni. Per stare in forma mangio i prodotti dell'azienda Manzi Giovanni. Per stare a così così non mangio i prodotti dell'azienda Manzi Giovanni. Allora è meglio stare bene e mangiare i prodotti dell'azienda Manzi Giovanni. Perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. Non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: A Latina in via Isonzo c'è Materia e Colori. Rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori. In via Isonzo 273. A Latina 0773 266000. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto, con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Da MM Car, in via dei Monti Lepini 30, Frosinone.
6: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
7: I grandi negozi di arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. È tempo di saldi! Sconti fino al 60% su tutto l'arredamento. Tanti articoli in pronta consegna e il trasporto e montaggio sono gratuiti. Approfitta! Compri oggi e con i nostri finanziamenti inizi a pagare a gennaio 2027. Arte, a Latina in via Piave chilometro 69. Domenica aperto. Arte con l'h.it.
8: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su

0: La musica che è dentro da sempre la puoi ascoltare su Radio Latina. Ogni giorno potete riscoprire con noi grandi successi del passato. Questa era Tony Esposito dal 1984 con il suo più grande successo, Kalimba de Luna.
1: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
2: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport, senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
3: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di Fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
4: Amici, amici, sono il vostro amico Martupello. Un giorno mio cugino di terzo grado Cartesio mi ha detto: mangia i prodotti dell'azienda Mangi Giovanni e vedrai che non li lascerai più. Oh, c'aveva ragione, c'aveva ragione, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Mangi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito www.mangigiovanni.it.
5: Mamma, io mi annoio.
6: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
7: Dentro la città, fuori dal mondo.
6: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
5: Mamma, io sono già in macchina.
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
8: Festa medievale di Fossanova, 26esima edizione. Dall'11 al 13 agosto a Priverno, nel borgo di Fossanova, torna la festa medievale più rinomata del centro Italia. Tutte le sere, dalle ore 19, sfilate e cortei storici, spettacoli di danza e fuoco, duelli d'armi, i grandi concerti folk dei Dalidel, villaggio fantasy, campo medievale dei giochi e delle armi, mercati, enogastronomia e tanto altro. Vivi la magia. Programma su festamedievalefossanova.it.
9: Sono le 21 e 2 minuti.

0: Ve le suoniamo ogni giorno le più belle degli anni 80, naturalmente qui su Radio Latina. Questi erano gli Erasure con il loro successo Sometimes, ripescato tra il meglio del 1986.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
2: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
4: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
1: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
6: Farmaci a casa? Non è più un problema! Chiama la Farmacia Fontana e ti consegneremo i farmaci e tutto ciò che ti serve gratuitamente. Passiamo anche dal tuo medico a ritirare le ricette. La Farmacia Fontana è in via Emanuele Filiberto 63 di fronte INPS a Latina. 0773 48 47 52.
7: Aperti anche il sabato e tutto il mese di agosto.
8: Sei su Radio Latina.
9: E ora, 4 dischi 70-80-90, non stop mix.

0: Se ami la musica del passato, stai ascoltando la radio giusta. Si è appena concluso un altro Latina Mix con il suo carico di musica e ricordi. Latina Mix torna più tardi su Radio Latina.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Devi tinteggiare casa?
3: Materia e colori.
2: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
3: Materia e colori.
2: Materiale edile?
3: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
2: In via Isonzo 273 a Latina, 0773 26 60 00.
4: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
5: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
6: Inizia!
5: Buona visione.
7: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Fallascosa. 338 73 99 175.
8: Mamma, io mi annoio!
9: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
10: Dentro la città, fuori dal mondo!
9: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
8: Mamma! Io sono già in macchina!
9: Info e biglietti su luneurpark.it.
11: No, è mio! Papà, papà, guarda!
12: Guarda questo video, fa troppo ridere.
13: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
14: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
15: Sabato 8 agosto dalle ore 20 non prendete impegni. A Pontinia, nelle vie cittadine e al centro commerciale Galdino, c'è La Notte in Bianco. Saranno premiati i più belli della serata tra adulti e bambini vestiti di bianco. E dalla mezzanotte in Piazza Indipendenza ci sarà una vera discoteca sotto le stelle. Band, DJ e street food. Notte in Bianco a Pontinia. Vi aspettiamo, non mancate!
16: Canzoni che ami degli anni 70, 80 e 90.

0: Se ami la musica del passato, stai ascoltando la radio giusta. Questa è Radio Latina con il suo carico di ricordi musicali non stop. Dagli anni 80 abbiamo ascoltato Sting con If You Love Somebody, Set Them Free.
1: Radio Latina,

0: successi del passato li trovi qui su Radio Latina, canzoni indimenticabili come questa del 1985 dei Culture Club, che hanno vissuto gli anni d'oro della loro carriera proprio negli anni 80. Era Love is Love.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
3: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Ristorante Pizzeria Braceria Egidio vi propone ottimi piatti di carne e pesce alla brace, l'inimitabile panino pizza e pizzeria con forno a legna.
7: Da Egidio troverete, oltre ad un'accogliente sala banchetti, anche un parco immerso nel verde.
8: Valentina e Daniele del ristorante Egidio vi aspettano con il servizio Drive. Scegli tra i suoi mega panini con hamburger di carne nazionale e non solo, patatine, bibite e ritira comodamente seduto in macchina.
7: Ristorante Pizzeria Egidio, in via Pontina, chilometro 80, a Latina.
9: Festa medievale di Fossanova, 26esima edizione. Dall'11 al 13 agosto a Priverno, nel borgo di Fossanova, torna la festa medievale più rinomata del centro Italia. Tutte le sere, dalle ore 19, sfilate e cortei storici, spettacoli di danza e fuoco, duelli d'armi, i grandi concerti folk dei Dalidel, villaggio fantasy, campo medievale dei giochi e delle armi, mercati, enogastronomia e tanto altro. Vivi la magia. Programma su festamedievalefossanova.it.
10: Sono le 22 e 3 minuti.
11: Le canzoni che ami degli anni 70, 80.

0: Radio Latina è sempre con te, dove, quando e come vuoi.
1: Come vuoi.
0: Non solo in auto, ma anche a casa e dal tuo smart speaker Amazon e Google. Se hai Amazon Echo, basta dire
1: Alexa, metti Radio Latina.
0: Mentre per Google Home,
1: ok Google, metti Radio Latina.
0: Ascoltare Radio Latina è sempre più facile.
2: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e Velcom è già a casa tua.
4: L'estate è più bella all'Aquapark Miami Beach di Latina. Ti aspettano attrazioni spettacolari, schiuma party. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta delle promozioni.
5: Anche ad agosto torna gratis il giorno dopo. Da lunedì al giovedì con l'acquisto di un biglietto giornaliero escluso dal giorno 10 al 20. E poi non perdere la grande festa Ferragosto non stop. Prova il nuovo scivolo Vortex.
4: Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Aquapark Miami Beach.
6: Qui si balla, si fa festa tutti insieme al Miami Beach.
7: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
8: No, è mio!
9: Guarda questo video, fa troppo ridere.
10: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
11: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
12: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: con una sola app potete scaricare e vedere Radio Immagine, Radio Latina e Radio Luna. Restare sempre aggiornati con Luna Notizie, visitare i nostri social e comunicare direttamente con noi. Scaricate sugli store l'app Mondo Radio Latina. Compatibile anche per Android Auto e CarPlay.
1: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
2: Inizia!
1: Buona visione. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
4: Mamma, io mi annoio!
5: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
6: Dentro la città, fuori dal mondo!
5: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
4: Mamma! Io sono già in macchina!
5: Info e biglietti su luneurpark.it.
7: La radio con i numeri giusti. 70, 80, 90.

0: Per ascoltarci su Alexa in modo immediato e veloce, basta pronunciare al vostro smart speaker Alexa, applica skill Radio Latina e da quel momento, con un solo comando, potrete sintonizzarvi facilmente sul vostro dispositivo dicendo solo Alexa, metti Radio Latina.
1: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
2: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più. Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione.
4: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
5: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
6: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Sono le 23:09.

su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa. I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212

0: Esterna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta, materie e colori. In via Isonzo 273, a Latina, 0773 26 60 00.
1: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
2: Inizia!
1: Buona visione.
3: Chuck, motore, azione!
4: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
5: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Sei su Radio Latina. E ora 4 dischi 70 80 90 non stop mix.

0: approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
1: Mamma, io mi annoio!
2: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
3: Dentro la città, fuori dal mondo.
2: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
1: Mamma, io sono già in macchina!
2: Info e biglietti su luneurpark.it.
4: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
5: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
6: Chuck, motore, azione!
7: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
8: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: Le canzoni che ami degli anni 70, 80,

0: Radio Latina è sempre con te, dove, quando e come vuoi.
1: Come vuoi.
0: Non solo in auto, ma anche a casa e dal tuo smart speaker Amazon e Google. Se hai Amazon Echo, basta dire
1: Alexa, metti Radio Latina.
0: Mentre per Google Home,
1: ok Google, metti Radio Latina.
0: Ascoltare Radio Latina è sempre più facile.
2: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
4: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e Velcom è già a casa tua.
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
7: Dentro la città, fuori dal mondo!
6: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
5: Mamma, io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
8: No, è mio! È papà, guarda!
9: Guarda questo video, fa troppo ridere.
10: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
11: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
12: È mezzanotte e 14 minuti.
13: Le canzoni che ami degli

0: Con una sola app potete scaricare e vedere Radio Immagine, Radio Latina e Radio Luna. Restare sempre aggiornati con Luna Notizie, visitare i nostri social e comunicare direttamente con noi. Scaricate sugli store l'app Mondo Radio Latina. Compatibile anche per Android Auto e CarPlay.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
2: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più. Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione.
4: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. A Salto di Fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
5: No, è mio! Papà, guarda!
6: Guarda questo video, fa troppo ridere.
7: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
8: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
9: È l'una in punto.